0: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

Radio San Luchino, Notte Liscia, i successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panigale? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panigale! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
5: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltare.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: un sans breguè l'arlui e il bracelet non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Radio San Lucchino.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 4 e 5.

0: comode. Niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

non dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa

scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

capire tu. Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole.

lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Radio San Lucchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
2: Hai o mella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: di Luia.
1: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.
2: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Jaboli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
3: Jaboli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
2: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
3: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
2: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Jaboli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
7: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
8: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai. Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La Presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore, chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il

0: più possibile livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile e il Como contro il Feyenoord 3-2 a piangere e anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Almanacco.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il corpo forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il grande dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il Moratorium Day milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Röcken il 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il demone del gioco rovina poco a poco.
2: Radio San Luchino,

0: Bus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre, e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia, i cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
4: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
5: Panirani?
4: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
4: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
6: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
5: Panirani!
6: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
4: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
7: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
8: Bentrovati, buon giovedì 15 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche quest'anno sono tornate le giornate fai d'autunno con centinaia di luoghi aperti in tutta Italia. In Toscana, per esempio, si sono potuti visitare 30 luoghi tra palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici, realtà produttive. Una parte di questi luoghi normalmente non è accessibile al pubblico. L'iniziativa permette quindi di scoprire un patrimonio spesso nascosto e allo stesso tempo di valorizzare artigianato, antichi mestieri e produzioni italiane. In Basilicata si svolgerà la settimana della protezione civile con incontri, momenti di formazione, open day e iniziative rivolte ai cittadini. L'obiettivo è aumentare la conoscenza dei rischi naturali e migliorare la capacità delle comunità di reagire alle emergenze. È una forma di prevenzione che spesso non fa notizia perché funziona proprio quando riesce a evitare problemi più grandi. Sulle Dolomiti è in sviluppo invece un progetto europeo che utilizza robot autonomi e intelligenza artificiale per monitorare la fauna selvatica. Questi sistemi possono raccogliere informazioni sugli animali, riconoscere singoli esemplari e seguirne gli spostamenti. L'obiettivo non è sostituire i ricercatori, ma fornire loro una quantità maggiore di dati senza disturbare eccessivamente gli animali. Il nuovo piano triennale della ricerca ha assegnato oltre 364 milioni di euro a 239 progetti. I finanziamenti riguardano diversi settori, dalle scienze della vita alla fisica, dall'ingegneria all'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche. Una parte delle risorse è dedicata anche a progetti guidati da giovani ricercatori. Investire nella ricerca significa investire in qualcosa che spesso produce risultati nel lungo periodo, ma che può cambiare profondamente il futuro del paese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione. Lascia che sia.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Hai omella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Sono le 7 e 58 minuti. San Lucchino Notizie.
6: Un giorno dalla redazione.
7: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a chi le informazioni di intelligence vitali.
6: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
7: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia.

0: E venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
1: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
0: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
1: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'informazione ritorna a Radio San Luchino intorno alle ore 9. Scalabalama, eccomi qua, buongiorno, buon giovedì 15 ottobre 2026.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
1: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna, un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con

0: nuova funzione specifica,
1: di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce, Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
0: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
1: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna abbigliamento uomo e donna?
0: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici che a Bologna abbiamo solo noi.
1: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
0: Il negozio di Via Corticello sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
1: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di Via Corticella?
0: Da uomo, jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna, maglioni, sia in cashmere che moè, maglie di cotone caldo. E come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
1: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
0: Nel negozio di Via Corticella 132/15 gli sconti vanno dal 30 al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai. Ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo-donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine, da non dimenticare il carrello delle super bazze, dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
1: Stiamo parlando di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna e del punto vendita che si trova
0: in Via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a Via Crociocoperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 544 3031. Risponderò io.
1: Vogliamo dire, Andrea, gli orari di apertura al pubblico?
0: Da martedì a venerdì, mattina 10-12:30, pomeriggio 16-19, sabato 10-12:30.
1: Allora, amiche e amici da casa, nel punto vendita Sole e Luna abbigliamento uomo e donna di Via Corticella 182/15 Bologna potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole e Luna abbigliamento uomo e donna in Via di Corticella 182/15 a Bologna.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Marina e Capeu Carot.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
3: Fernando, ma ti auguro una bellissima giornata. Poi arriva anche per l'amico Ornella Sergio Rufo con Chitarrita.

0: Oh Giacomo, cosa c'è?
1: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Lucchino c'è San Lucchino a piedi.
2: A che ora?
1: Alle 17:20.
2: Bellissimo.
1: Chiacchiere, aneddoti.
2: Battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
1: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
2: ci
1: cose.
2: Ci andiamo matti, dai.
1: È vero.
2: Dai,
1: tutti
2: dai.
1: I giorni.
2: Tutti i giorni.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: 17:20, vai.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
3: Radio San Luchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91. Abbiamo chiamato anche noi lo 035 83 17 91 ed ecco qua Raffaello. Buongiorno caro.
1: Buongiorno famiglia, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
2: Ma buongiorno a tutti.
1: Gli ascoltatori, buongiorno, come stai? Tutto bene?
2: Beh, ma stiamo benissimo qua. A calare facciamo sempre in tempo, dicevo.
1: E come mi ha insegnato la mia nonna, ricordati che a tirare indietro da noi.
2: Sì, esatto, si fa sempre in tempo. Caro Raffaello, voi tutto bene?
1: Bene, bene, bene.
2: Molto bene, raccontaci.
1: Conto che noi siamo pronti ad aspettare le vostre telefonate come sempre da 26-27 anni a questa parte.
2: 27
1: per la precisione, esatto, tu poi sei preciso.
2: No, beh, siamo i ragazzi del 99, questo non ce lo dimentichiamo mica, eh.
1: Non diremo mai. Dico, chi avesse bisogno del gel, Bruna, chi avesse bisogno del nostro prodotto, o chi per la prima volta, perché sai, magari ci ascolta da tanti anni e fino ad oggi non aveva la necessità, il bisogno di usare il prodotto, invece in questi giorni o in questo periodo si alza con le gambe gonfie, i crampi di notte e dice, mi sa che devo ascoltare meglio Raffaello e la Bruna quando parlano di questo prodotto che può essere d'aiuto a togliere, come dicevo prima, la pesantezza nelle gambe, i crampi di notte, dare veramente sollievo e benessere al nostro corpo. Ricordando che stiamo parlando sempre soltanto di un prodotto naturale arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Non ha controindicazioni, è un prodotto fatto dal dottor Belforte, che è il nostro farmacista che produce la DMST, commercializza tutti i suoi prodotti, e per avere informazioni o delucidazioni potete chiamare anche in questo momento lo 035 83 17 91. Chiamare, Bruna, non vuol dire prenotare.
2: Ah, lo so.
1: Brava. È importante sottolinearlo, perché noi cerchiamo, chissà cosa mi cacciano dietro.
2: No.
1: Abbiamo un'etica particolare.
2: Sì, è vero.
1: Come piace dire, e lo so che la pensi.
2: Una volta ho anche un po' contestato, ma non perché dice, potete acquistare il gel soddisfatti o rimborsati. Questo ne consuma un tubo intero, inizia anche l'altro e vuole... perché non faceva il caso suo. Ci è voluto molto però a constatare che non faceva il caso suo. Voi però gli avete restituito tutto, bravi. Io ci avrei ripensato, sono sincera, ma lo dicevo anche allora.
1: E lo dissi anche allora. Ma anche l'altro pensiero è che una cosa che noi non facciamo mai, lo posso urlare.
2: Sì, è vero. Dillo pure.
1: Sì, noi la BMST non richiama i clienti.
2: No.
1: No, io dico sempre che i miei clienti è come me, è come il sottoscritto. Io dico che quando un prodotto mi piace, so dove andarlo a comprare, so a chi devo chiamare, so dove devo ordinarlo. Sono io, non deve essere. Questa è una scelta personale, qualcuno mi starà cacciando dietro qualche brutta parola, soprattutto i commerciali. Io dico sempre che nel nostro piccolo abbiamo sempre detto, noi non richiamiamo nessuno. I nostri clienti, quando hanno bisogno, sanno che dietro la confezione c'è il numero di telefono, il famoso 035 83 17 91, e qui potete chiamare per riordinare o, come dicevamo prima, per avere le prime informazioni.
2: Certo.
1: Sui e può essere utile per il mio problema. Dunque, 38 euro il prezzo, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30 orario continuato. E che dire, grazie Bruna per sempre la tua disponibilità.
2: Ma ci mancherebbe. Allora 0035 83 17 91. A giovedì caro, buon sì. Proseguimento.
1: Altrettanto a te e a tutti voi.
2: Ciao. Grazie. Caro. Ciao. A presto.
3: Radio San Luchino. È sempre il momento giusto.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Quando dovevo cambiare la cucina sono andata da Iavoli a San Lazzaro, ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello ho scoperto un mondo, mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti, su misura, pensata apposta per gli spazi di casa mia.
1: Iavoli Arredamenti a San Lazzaro di Savena dal 1952.
0: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
1: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura da chi lo fa da più di 70 anni.
0: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280 a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
5: Carissimo Paolo, ti abbraccio e ti faccio tanti, tanti, tanti auguri di un felicissimo compleanno.

buon compleanno all'amico Paolo e tanti auguri a tutti i nostri festeggiati. Noi ci salutiamo qui dopo il GR delle ore 9 per voi con voi Mauro Malaguti e l'avvocato Mario D'Arezzo, ma attenzione, alle 10.30 ritorneremo insieme Mauro ed io con molto molto piacere e onorati. Abbiamo in studio soprano e Caterina Bacanova proprio questa mattina dalle 10.30 in poi qui a Radio San Luchino. Intanto vi ringrazio e buon proseguimento di ascolto e buona mattinata.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia, i cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
0: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari, che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
1: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington, riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
0: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
1: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
0: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
1: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico. I giallorossi vanno a segno con De Ron al 20°, risponde Mbappé al 25°. Padrone di casa avanti di 2 gol inizio ripresa, e con la doppietta di Malen a segno al 51° e al 57°. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Previsioni del tempo per oggi, giovedì 15 ottobre. Giornata tendenzialmente soleggiata, come sarà tutto il fine settimana, almeno fino a martedì, con le temperature che stazioneranno tra i 21 e i 23 gradi, le minime intorno ai 13 gradi, grado più grado meno, con giornate serene o poco nuvolose, senza alcuna visione di nebbia. Qualche piovasco da mercoledì prossimo.
4: Sono le 9:15.

0: tra 3 mesi questo programma festeggia 10 anni. Porca vacca, come passa il tempo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Mappamondo. Sono le 9:05, comincia l'appuntamento del giovedì, classicamente con l'avvocato Mario D'Arezzo, mio compagno di avventura in queste mattinate, quella del lunedì e quella del giovedì, il giovedì dove si parla delle varie ed eventuali, che è il programma invece che facciamo la sera alle 18. Varie ed eventuali perché noi quest'oggi avevamo messo in cantiere un po' di argomenti da trattare. Partirei da dove ci siamo lasciati lunedì, dove avevi anticipato che avresti parlato un po' di questa questione della sicurezza nelle città.
1: Beh, in effetti buongiorno a tutti. Effettivamente una delle grosse problematiche che è stata posta, non solo naturalmente dai giornali, quindi più importanti del nostro paese,

0: Ma anche dai nostri amici ascoltatori proprio sulla criminalità, insomma, sono state tra l'altro anche pubblicate tutta una serie di dati statistici e nel 2025 le denunce sono diminuite dell'1,8%, però alla fine le società più colpite sono le grandi città, aumentano gli incendi, aumentano le percosse, c'è un allarme per i minori e soprattutto per i minori stranieri, quindi segno che evidentemente non sempre le famiglie riescono a controllare i ragazzi. E poi parleremo anche delle ultime novità a proposito del codice della strada. E poi voglio porre anche un quesito, vediamo se poi risponderete correttamente al quesito che porrò, no? E che riguarda un pochino tutti noi quando siamo alla guida della nostra bicicletta, però ne parleremo della seconda parte della nostra trasmissione. Ecco, una delle problematiche che è stata posta da alcuni nostri amici ascoltatori sono proprio i reati commessi nelle grandi città. Adesso incominciamo a fare un po' gli indovinelli. Secondo voi qual è la città in Italia dove si commettono maggiori illeciti o quantomeno maggiori reati? È la prima domanda che poniamo. Allora, la prima città in Italia è Milano. Quindi Milano quest'anno gli diamo l'Oscar proprio per la commissione, quindi per l'indice della criminalità. Al secondo posto, non ve l'aspetterete, però è così, si è classificata Firenze evidentemente anche lì c'è una sorta di evidentemente problematica per la gestione. Terzo posto Roma, però rispetto a quello che accadeva qualche tempo fa, comunque la pole position se le giocano praticamente Milano, Firenze e Roma, ma è al quarto posto, udite, cioè Bologna. Quindi Bologna, suono di tamburi, non lo sento, qui la regia in qualche modo, però esatto, quindi sono i tamburi, però quarto posto ce lo siamo conquistati noi. Poi vabbè, quinto posto naturalmente c'è Torino, al sesto posto Rimini, Genova e addirittura ottavo posto Prato, poi addirittura nono posto Venezia e poi chiude al decimo posto Livorno. Napoli è al dodicesimo posto, quindi in realtà Napoli si conclude evidentemente da un punto di vista dei reati commessi o non vengono denunciati così. Ecco, oppure evidentemente i dati sono naturalmente in grande miglioramento. Allora, la domanda che noi ci poniamo soprattutto e che poniamo a voi, e quindi naturalmente se volete potete intervenire naturalmente in diretta, ma insomma voi vi sentite tranquilli a Bologna? Avete considerato che siamo al quarto posto in Italia, quindi per la commissione quindi di reati? Siete contenti di vivere in questa città che insomma all'apparenza evidentemente tutto va bene, insomma tutto è molto tranquillo? È vero, ci sono state delle situazioni, dei delitti anche un po' particolari, un po' delicati, però qual è il vostro stato d'animo e soprattutto se vi sentite tranquilli. Dei dati, quindi i telefoni sono aperti, chi volesse
1: 051 43 45 25, potete anche scrivere via WhatsApp al 351 34 58 485.
0: Ecco, chi volesse intervenire ovviamente in diretta, insomma noi siamo qui che lo ascoltiamo. Un dato davvero particolare sono sono i ragazzi, noi abbiamo parlato tantissime volte, minori che commettono reati possono essere delle bravate, ma probabilmente sono indice anche di qualcosa di più, probabilmente le famiglie non sono sempre, non riescono sempre a controllare quindi i ragazzi. Allora c'è un diciamo il dato che secondo me è più preoccupante, e che pensate che nel 2025 sono stati segnalati, quindi alla procura dei minori da parte delle forze dell'ordine, quasi 39.000, quasi 40.000 soggetti, 40.000 ragazzi, quindi molti di più, addirittura stiamo parlando del 34% in più rispetto a qualche anno fa, e quindi molti reati evidentemente vengono a essere segnalati proprio dalle forze dell'ordine, perché vengono commessi da ragazzi, quindi minori 18 anni.
1: Abbiamo su questo punto fermati lì, perché dopo ci torniamo sopra con altri dati in mio possesso. Abbiamo una telefonata, pronto?
2: Buongiorno, sono Enza.
1: Buongiorno Enza.
2: Che parlate anche di Bologna e della criminalità.
1: Dica la
2: sua. Però gli imbecilli continuano sempre a aumentare.
1: Sì,
2: E quelli che fanno le cose peggiori, quelli che fanno cose minori, l'incriminazione c'è sempre. Comunque, se potesse parlare il mio spillone che io porto sempre, la spilla della Baglia, bella grande, se potesse parlare quando ne ho punte nelle cosce, anche i borseggiatori sugli autobus.
0: Ah, beh, se lo spillone cosa ci fa con lo spillone? Altro modo siamo curiosi.
2: No, io ho dipeso le persone mentre aprivano le borse.
0: Ah però.
1: Quindi sei guerrigliera.
0: No, ma al di là.
2: Consiglio dei ragazzi, portate lo spillone, non ammazza nessuno, però ti difendi. E che nelle mani lo pungi nelle mani, nelle braccia, il dolore.
0: Ma questo accadeva. Questo accadeva soprattutto quando è nell'autobus, vedeva dei borseggiatori che provavano.
2: Io ho dato anche i calci negli stinchi dalla parte di dietro mentre vedevo che aprivano le borse.
0: Ah però.
2: E poi è successo una volta, ma tanti anni fa, lo dicevo io, attenta alle borse. Un signore intelligentemente come battuta, quale borsa, signora?
0: La borsa, come si dice, che la
2: dico,
0: borsa.
2: Le risposte, da allora non è detto più borse, attenti i portafogli. Adesso hanno messo il coso automatico, lo dicono una volta ogni tanto, che la distrazione della gente vanno con le borse aperte, con specialmente il gancio, invece di andare di dietro, invece di essere davanti l'apertura, lo tengono di dietro, c'è dello spazio, e aprono, fanno comodamente, prendono quello che vogliono e poi lo ritornano più, senza che uno se ne accorga.
0: Va bene, signora, grazie
1: Enza, buona giornata.
0: Grazie ancora.
2: A proposito, le biciclette, perché non suonano se vengono di dietro?
0: È vero, questa anche un'altra cosa importante, attenzione ai furti delle biciclette, sono aumentate tra l'altro, va bene che c'è stato sempre.
2: Io non ho la bicicletta, ma quando cammino a piedi arrivano le biciclette forte come siete, ma date un segnale, rallentate, suonate.
0: Adesso ne parleremo delle biciclette nella seconda parte.
2: Io
0: proprio
2: vado nella mia direzione, mi sposto di dietro, viene la bicicletta che mi viene addosso, come faccio a sapere di dietro viene la bicicletta?
0: Questa è mancanza, perché dovrebbe chi guida una bicicletta
2: suonare il campanello, oppure dare voce,
0: quantomeno suonare il campanello. Ecco, va bene, grazie. Ma
1: grazie,
0: perché dopo parleremo daremo delle indicazioni soprattutto sulle biciclette, ma soprattutto su come si conducono le biciclette, perché poi anche questa è un'altra.
1: Deve dare la patente. Sai cosa ho fatto per risolvere il problema di Enza? Non so se tu hai visto che qui c'ho una strettoia al braccio, perché qui attacco uno specchietto retrovisore. Quando c'ho lo specchietto e così vedo se mi arriva una bicicletta di dietro. Un po' scomodo ma utile.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Intenso il traffico sul tratto della A4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine ed Agrate verso Milano. Rallentamenti per lavori in corso sul tratto abruzzese della A14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. Intenso il traffico in entrata a Roma con rallentamenti sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nove ed il raccordo anulare. In Campania code per traffico sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
7: Telefono 051 26 40 10.
8: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
9: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
8: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
9: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
10: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: Bentornati, andiamo avanti nella nostra chiacchierata. Abbiamo una telefonata, pronto?
11: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
11: Parlavate di Bologna, cosa provavamo noi bolognesi del sicurezza. Io sono un bolognese adottato, perché abitavo in un paesello e venivo a Bologna, via l'amorosa Bologna. Uscivamo dal cinema, era un piacere bastare due passi, andare a piluccare qualcosa. E poi mi dicevano che Bologna era famosa per i biascianotti. Adesso mi sembra tornato, e io ho 91 anni, siamo tornati in tempo di guerra, quando c'era il coprifuoco, esci, non esco più, perché non vedi un'anima viva, solo delle gran belle luci, delle niente, c'è più niente. Allora questa è Bologna, cioè la sicurezza, non sicurezza, c'è una, è stata trasformata proprio a colpa di chi non lo so. Allora i piccoli reati, avvocato, venivano risolti a tu per tu, non si telefonava il carabiniere per la bicicletta, ti davano due sberle, ce la trovavano e finiva lì. Perché al mio paese tuttora certe situazioni le hanno risolte personalmente. I ladri lì non ci vanno più di sicuro. Grazie, buona giornata.
0: No, grazie a lei, grazie del suo intervento, ma soprattutto anche della sua testimonianza. Allora, i biasanotti effettivamente
1: non esistono
0: più, il biasanotti non è, ma poi voglio dire, anche la canzone di Dalla, caro amico ti scrivo, no, è una canzone importante, evocativa, è una canzone importante perché descriveva quello che accadeva proprio negli anni 80, negli anni 70, no? Il 70-80 era un po' la descrizione di quello della nostra città di allora. E adesso non voglio fare le solite retoriche, meglio allora di adesso, per carità, perché insomma dobbiamo sempre guardare, non possiamo vivere di ricordi, ragazzi, insomma questa è una delle questioni, non possiamo vivere di ricordi, non possiamo vivere soprattutto di quello che era una volta, dobbiamo andare avanti e cercare di migliorare quello che è il nostro comune vivere. Però il problema di Bologna, che tra l'altro noi vogliamo anche ringraziare alcuni amministratori di condomini che hanno denunciato alcuni fatti accaduti, insomma purtroppo di persone senza fissa dimora che dormono qualcuno dormiva nei condomini e utilizzano molto spesso gli androni dei condomini e dei pianerottoli anche per fare i loro bisogni. Quindi questo è un problema abbastanza serio, un problema serissimo, perché rientra anche in questo ambito nella sicurezza. C'è un problema, secondo me, anche di controllo del territorio che non sempre viene a essere realizzato. Ecco la ragione per la quale Bologna è al quarto posto, soprattutto insomma tra i reati, per i reati quindi commessi, quindi è indice certamente di una mancanza di sicurezza. Quindi dobbiamo vedere e verificare per quale motivo, no? c'è questa situazione. Certamente nell'ambito della giustizia c'è una situazione di un aumento soprattutto di ragazzi, quindi di minori di anni 18, che sono stati segnalati e addirittura arrestati, quindi rispetto allo scorso anno, e c'è un incremento addirittura del 34% rispetto a quello che accadeva qualche tempo fa.
1: C'è un messaggio che ti riassumo, un nostro amico ascoltatore che ci ringrazia per aver aperto un capitolo importante sulla nostra vita quotidiana. In questo messaggio viene segnalato che una volta c'era una vigilanza di uomo su uomo, ovvero sia si stava al bar, si stava fuori, si guardava chi passava, praticamente si guardava in faccia ai passanti per capire chi fossero. E poi cosa è successo? Pian piano questa presenza in strada, questa vigilanza normale è andata a sparire, perché stiamo in casa, perché non c'è più partecipazione alla collettività, quindi non è più solo colpa di poche forze dell'ordine, ma proprio poca presenza di noi nella vita quotidiana.
0: Di collaborazione, no? Voglio dire, la collaborazione,
1: la civicità è andata
0: questo
1: un po',
0: è un po' il problema della collaborazione. Noi una volta, quando eravamo un pochino, insomma, io mi ricordo, c'era la collaborazione anche tra negozianti, tra persone in strada. Dice: guardi, è successo questa cosa, oh guardi, quello lì ha fatto questo, quest'altro. Me lo ricordo, c'erano delle situazioni. Adesso invece è un po', come dire, è un po' entrata in noi questa omertà, probabilmente, di non dire abbastanza. Ecco, però il dato che io volevo segnalare, soprattutto per quelli che sono i minori di anni 18, abbiamo anche qui le prime tre province dove ci sono più denunce di reati commessi. Il primo posto è Sondrio, non ve lo sarete mai aspettati, io neanche.
1: No, non l'hai neanche scommesso.
0: Quindi Sondrio. Al secondo posto abbiamo Modena, che ha un primato anche abbastanza importante, quasi l'8,3% rispetto allo scorso anno, e poi c'è Lecco, quindi due province lombarde, e le ultime La Spezia, Avellino e Crotone. Quindi addirittura Crotone è quella dove ci sono meno denunce in assoluto. Allora la domanda che ci poniamo è un problema di famiglia, evidentemente, perché la famiglia deve controllare maggiormente i ragazzi. Allora un'altra cosa, questi ragazzi che molto spesso così hanno meno di 18 anni e spesso fanno l'ora tarda, no? E spesso tornano a casa spesso anche dopo le 11, dopo, insomma, io non credo che sia una cosa positiva. Adesso magari mi daranno del vecchio, credo che i genitori abbiano un ruolo fondamentale nel vigilare, nell'educare questi ragazzi, perché questi ragazzi, insomma, alla fine non è che tu sei minorenne, il giorno dopo devi andare a scuola, devi andare a scuola, non è che puoi tornare a casa. Puoi tornare a casa alle 9:30, alle 10, cioè io alle 9:30 ero già a letto, per dire. Ma questo è una. Non voglio fare, tra virgolette, paragoni con quello che è il nostro modo di vivere, per carità. Però come sempre ci vuole buon senso, quindi quello che possiamo fare noi, insomma, l'augurio è che le famiglie vigilino di più su quelli che sono i ragazzi. Abbiamo una telefonata.
1: Pronto?
12: Sì, buongiorno. Volevo dire la mia sulla sicurezza di Bologna.
0: Prego, signora.
12: Io a 14 anni dovetti andare a lavorare perché una volta si facevano i libretti a 14 anni e lavoravo in via Indipendenza, l'ultimo palazzo, e abitavo a Casalecchio. Siccome l'autobus costava 20 lire, il tram costava 20 lire, non potevamo spendere 20 lire per arrivare in piazza Malpighi e altre 20 lire per arrivare in via Indipendenza. E facevamo tutti i giorni da piazza Malpighi a via Indipendenza, ultimo palazzo, a piedi, e la sera alle 6 si tornava a casa per via Galliera per accorciare un po' la strada. Io non sono più passata di lì da molti, per molti anni. L'anno scorso per necessità ho dovuto fare via Galliera e ci sono andata in pieno giorno. Ma mi sono chiesta, ma come facevo a 14 anni fare questa strada alle 6 di sera che era buio? Quindi ho capito proprio che la città è molto cambiata. Siamo, e vabbè che sono passati 70 anni. Però.
1: Siamo cambiati tutti.
0: No, ma siamo cambiati tutti. Allora guardi, la testimonianza, io anche ho la mia testimonianza. Comunque grazie del suo intervento.
12: Fra gli altri ricordi, nell'ora di pausa a mezzogiorno andavamo in Montagnola, che era una bellezza. Anche lì ora ne sento parlare solo male. Ma dove siamo finiti?
0: Come perché è un luogo di lo so. Ecco, questi programmi vedi, servono anche per far comprendere e anche per denunciare, per cercare di migliorare. Con noi naturalmente il nostro intento è quello di trovare delle soluzioni, quindi ha un problema che ahimè non è solamente di Bologna, lo voglio dire, perché stiamo parlando naturalmente a livello nazionale, però certamente Bologna è una città tra le grandi città italiane che maggiormente risente di questo clima di illeciti e di criminalità. Grazie signore, grazie ancora.
1: Grazie, buona giornata. Grazie. Il mondo è cambiato, ma non cambiamo noi qui a Radio San Luchino, perché è l'ora della pubblicità.
13: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un san sbreghè l'arloi e il brassalato il serrapio. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
14: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
15: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in piena Casino Centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348-388-5593. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Caro amico, questo potrebbe essere un po' la nostra sigla del giovedì, caro amico ti scrivo, perché effettivamente quello che ci scrivete ci porta molte volte anche a trattare argomenti che sono poi quelli che ogni giovedì sono il nostro pane quotidiano. E parlando di sicurezza, anche questa mattina ci siamo resi conto di quanto venga considerata, ma forse non viene trattato per quello che è realmente il problema. Ci giriamo sempre attorno, ma non andiamo mai a trovare il nocciolo della questione, vero?
3: È un problema devo dire complesso, ecco, perché poi tra le altre cose, sulla base dei dati statistici, almeno stiamo parlando ovviamente dei dati su base nazionale, ecco, quindi non parliamo su base locale, perché varia molto. Allora, un terzo dei reati che attualmente sono commessi da extracomunitari, e sono focalizzati soprattutto sulla proprietà, cioè sulla violazione, naturalmente, quindi su occupazioni anche di immobili, di violazioni, di rapine, di furti. Quindi effettivamente esiste questo problema, cioè questo è il dato, naturalmente non, è un dato che noi abbiamo avuto direttamente dal Viminale, quindi c'è questo aumento, che siamo quasi al 35% rispetto a quelli che sono i reati ordinariamente quindi commessi. Questo significa però, anzi questo non significa, che dobbiamo vedere gli extracomunitari come qualcosa di assolutamente negativo. Dobbiamo sempre tenere presente che questa è un indice, naturalmente, di un male sociale che però non è tipicamente italiano. Ecco, pensate anche a quello che è accaduto, quello che sta accadendo in Belgio, quello che è accaduto in Francia con le scuole, dove effettivamente la protesta in molti casi è partita dalle periferie. Quindi quando noi diciamo è colpa dell'extracomunitario, questo significa niente, nel senso che comunque è compito nostro doverlo integrare all'interno della nostra comunità e all'interno, naturalmente, delle nostre città. Questo è un grossissimo problema, cioè questo è un grossissimo problema che però passa anche, naturalmente, da tutta una serie, secondo me, di integrazioni che paesi prima del nostro hanno avuto, problemi che comunque sono stati risolti. Io mi ricordo soprattutto in Inghilterra, quando c'è stata l'apertura della cittadinanza, quindi anche ai coloni, e quindi naturalmente a chi era di cittadini, faceva parte dei ex territori delle colonie del Regno Unito, venne fuori questo grossissimo problema, cioè anche lì lo stesso problema di integrazione. È un problema che bisognerà in un modo o nell'altro quindi risolvere, e credo che i prossimi governi dovranno soprattutto lavorare quindi su questo aspetto, anche perché effettivamente non dimenticate, noi abbiamo bisogno di queste forze esterne che diano, perché molti lavori gli italiani non li fanno più, quindi entriamo in un'altra grossissima questione, e quindi l'immigrazione regolare deve naturalmente essere la benvenuta, ma soprattutto deve essere integrata. Naturalmente dobbiamo combattere l'immigrazione quindi irregolare, perché è l'immigrazione che poi può portare a violenza, può portare a insoddisfazione sociale.
2: Bene, voltiamo pagina.
3: Ecco, voltiamo pagina perché perché martedì scorso c'è stato un consiglio dei ministri. Giorgia Meloni non mi ha chiamato, e questa cosa insomma mi ha un po'.
2: Ma neanche no, a me mi aveva mandato un WhatsApp.
3: Ah,
2: però,
3: mandato WhatsApp.
2: Però ho detto guarda, martedì c'ho terapia, quindi non posso.
3: Beh, no, ma almeno mi ha chiamato, insomma, un po' me la sono presa. Però vabbè, almeno per dire guarda, stiamo facendo il codice della strada. Il codice della strada, e ci saranno delle multe più pesanti, soprattutto per condotte pericolose. Allora dacci la tua opinione, più che altro la tua opinione nel senso buono, perché io ho dato un'occhiata un po' anche qua ai dati, ed effettivamente qui è una situazione dove i reati rimangono i reati, ecco, soprattutto per la guida in stato d'ebbrezza, che è comunque un dato abbastanza preoccupante, perché va a incidere soprattutto sui nostri ragazzi. Fine settimana, ragazzi, non bevete perché poi scattano le denunce, scattano tutta una serie di provvedimenti, tra cui la sospensione della patente, soprattutto di ragazzi che poi alla fine hanno appena compiuto i 18 anni, e questo è un problema molto serio. Quindi evitate assolutamente di bere, ma questo è un, insomma, per divertirvi non serve bere. Però al di là di questa raccomandazione etica, il codice della strada va a riservare delle multe più pesanti per condotte pericolose. Addirittura, pensate, nuove regole, c'è questa fascia di importo che passano addirittura in qualche caso fino a 4.000 euro la sanzione per non aver la copertura assicurativa del mezzo. Sapete che poi tra le altre cose la polizia è dotata quindi di sistemi, e anche addirittura le attuali telecamere in molti casi riescono a fotografare le vostre targhe, e con l'uso dell'intelligenza artificiale riescono a sapere se voi siete assicurati o meno. Quindi insomma, attenzione, fate attenzione su questo aspetto. Invece quello che volevo porvi la domanda, quindi all'inizio di trasmissione volevo porvi la domanda, abbiamo ancora 10-15 minuti con cui insomma, con cui scorrere, come si dice, con cui parlare naturalmente per la domanda che pongo a voi: quando voi siete alla guida della bicicletta e vi trovate di fronte a un passaggio pedonale, dovete scendere dalla bicicletta e attraversare le strisce, o potete comunque a bordo della vostra bicicletta percorrere le strisce pedonali? Domanda che vogliamo porre anche ai nostri amici ascoltatori, perché naturalmente molti sono indecisi soprattutto su come rispondere, e soprattutto quali sono le regole da seguire. Qui su questo quesito ovviamente è stata scomodata la Corte di Cassazione, perché la Corte di Cassazione naturalmente se ne è occupata più volte, e il dettato normativo è stato interpretato nel senso che non è molto lineare, secondo me, e spesso non è vicino alla lettura della norma. Però sostanzialmente la regola è che quando vi trovate in prossimità delle strisce zebrate, delle strisce pedonali, e voi siete a bordo della bicicletta, dovete scendere dal vostro mezzo, dovete scenderle dal vostro mezzo, condurla a mano sulle strisce pedonali e risalite dall'altra parte. Questa è la regola. Naturalmente, probabilmente ci sarà una modifica che riguarderà questo aspetto, perché il codice della strada prevederà anche la possibilità di prestare maggiore attenzione, soprattutto per quanto riguarda gli automobilisti che sono lì, perché l'automobilista deve comunque fermarsi, e deve comunque fermarsi perché ci sono delle strisce pedonali. E però la questione è soprattutto che chi si ferma con l'auto e aspetta naturalmente che il pedone attraversi la strada lo deve fare anche nel caso in cui la bicicletta, in cui la persona non è scesa dalla bicicletta, perché c'è anche questa problematica. Perché? Perché se tu non ti fermi o comunque se vedi che una persona comunque va sulla bicicletta, potrebbe essere interpretato come mancanza di diligenza, di prudenza, e quindi in realtà sei corresponsabile del sinistro.
2: Ci sono delle situazioni dove però anche l'incrocio tra strada e pista ciclabile vanno un po' a incasinarsi tra di loro. Ti faccio l'esempio qui di Via della Certosa, a pochi passi da noi. Sai quante volte anche stamattina io rallento col motorino, ma non capisco se ho la precedenza io in moto o il ciclista che attraversa la strada. Anche perché il ciclista che arriva dalla pista ciclabile area Certosa arriva a un punto dove ha la visuale chiusa, c'è il porticato che impedisce la visuale per l'arrivo, quindi ci troviamo sempre incasinati. Talvolta non sappiamo se dare la precedenza io alla bicicletta o il ciclista darla a me. C'è proprio una mancanza di logica in queste situazioni. Credo che per una sorta logica sull'inquinamento sia più giusto che si fermi il ciclista e permettere all'automobilista di mantenere l'andatura, evitando così la frenata e l'eventuale spinta nuova dell'acceleratore, quindi creando ulteriori gas di scarico. No, sarebbe la logica, però la tenuta stradale non è ben chiara.
3: No, il problema, allora, signori, questa è la regola, naturalmente la Cassazione ha stabilito che il ciclista è un utente più vulnerabile e quindi come tale l'automobilista lo deve preservare, naturalmente, quindi c'è un principio di prudenza che deve essere in ogni caso sempre considerato. Però ci sono tutta una serie di situazioni in cui i ciclisti, soprattutto Bologna è piena di queste situazioni, a me è capitato tantissime volte, in cui tu sei lì con la macchina oppure sei lì con lo scooter e una bicicletta ti fa il divieto d'accesso. No, cioè ti fa il divieto d'accesso, tu in quel momento magari c'è una curva, non lo vedi, riesci a schivarlo, però insomma, questo voglio dire, le biciclette devono seguire il codice della strada, cioè chi utilizza la bicicletta deve conoscere il codice della strada, quindi deve sapere che se è un senso unico deve andare col proprio senso unico, non può a un certo punto con la bicicletta, perché sei in bicicletta, farti il divieto d'accesso. No, devi dare la precedenza, devi fermarsi allo stop, non puoi a un certo punto perché hai il rosso, passa l'autobus o passa l'auto e tu attraversi, no, devi aspettare naturalmente che diventi verde. Allora, questo è un segnale non solo naturalmente etico, di rispetto delle regole, ma soprattutto di sicurezza. E a proposito di sicurezza, proprio la notizia che io volevo darvi è che c'è un incremento ovviamente delle multe anche degli enti locali. Insomma, qui addirittura c'è addirittura un incasso quasi raddoppiato rispetto a qualche tempo fa. La domanda che ci poniamo però è questa: i comuni, quando incassano soprattutto le somme derivanti dalle multe, cosa devono farci? Cioè, è questa una delle problematiche. Se a un certo punto capita, può capitare che a un certo punto viene a essere effettuato un eccesso di velocità, tra l'altro abbiamo novità anche sull'eccesso di velocità, poi tra due minuti vi do una notizia nuova soprattutto su questa nuova normativa sull'eccesso di velocità. Quindi, però, se per esempio dobbiamo pagare una multa per un divieto di sosta o per magari un eccesso di velocità di pochi chilometri orari sopra la soglia, queste somme che il comune incassa dove le deve destinare? Ecco, allora a questa domanda ha risposto una novità, cioè tra l'altro un decreto attuativo approvato proprio martedì scorso dal Consiglio dei Ministri, e quindi naturalmente adesso va all'esame delle commissioni parlamentari che diranno la loro. E la norma è molto semplice, cioè gli incassi delle multe devono essere utilizzati per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento. Quindi questo significa che i comuni, nel momento in cui incassano quelle somme, non li possono utilizzare per fare gli asili nido, cioè, non so se mi spiego, o per fare altro. Li devono utilizzare per la sicurezza, quindi per il potenziamento della sicurezza. Quindi non possono avere un vincolo diverso rispetto a quello che è stato, diciamo, rispetto alla causa per la quale ha determinato quindi la multa. Quindi rispetto a qualche tempo fa, dove soprattutto nella nostra zona della Bassa, nella strada che va verso il mare, dove a un certo punto i comuni, per risanare il loro bilancio, avevano posto tutta una serie di autovelox, bene, questi autovelox, le somme derivanti da questi autovelox devono essere utilizzati quindi per la sicurezza stradale, quindi che è tutta la sicurezza stradale, che va naturalmente dai corsi per i bambini per incrementare quella che è l'educazione stradale, alla costruzione anche di strade adeguate a norma, soprattutto per quanto riguarda l'asfalto. Questo è un aspetto importante, perché spesso con l'aquaplaning le strade non sono sempre sicuro. Una novità invece importante per quanto riguarda gli eccessi di velocità e quindi le sanzioni, che comunque oggi sono elevate, viene fuori adesso dopo tanta discussione una norma che va a sanzionare l'eccesso di velocità in proporzione alla velocità che hai sostenuto. Cioè, se io a un certo punto ho in una strada urbana i 50 e vado a 57 o vado a 60 o vado a 58, mi tolgono il 10%, che è la riduzione tipica quindi prevista, mi dovrai sanzionare per quel 3, per 4, non perché naturalmente vado a finire mi tratti come se io avessi avuto un eccesso di velocità di 20 o di 25 km orari in più. Quindi la cosiddetta proporzionalità, quindi è stata introdotta questa proporzionalità, che è comunque un elemento abbastanza, come dire, rilevante soprattutto per il nostro portafoglio da una parte. Dall'altra c'è comunque una serie di incrementi per quanto riguarda naturalmente i costi, il codice della strada sostanzialmente si è adeguato all'inflazione, evidentemente è aumentato il prezzo del gasolio, della benzina, e quindi anche le multe sono adeguate, insomma. mi viene da dire così, però ecco, i ritocchi sono stati sono questi, poi ce ne sono tanti altri che poi ne parleremo ovviamente nel corso delle nostre puntate. La raccomandazione, come sempre, è soprattutto di stare molto attenti per quanto riguarda invece le sanzioni che il codice della strada va a erogare per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico fisica, quindi raccomandazione che facciamo in questo caso ai neopatentati e a tutti noi, naturalmente. Certo. A tutti noi.
2: Abbiamo 5 minuti, se permetti, hai parlato del prezzo della benzina. Sembra che ci sia un attimo di calma, anche se onestamente siamo sopra i 2 euro sul diesel e non c'è voglia di tornare.
3: 2 euro e 2, addirittura.
2: Esatto. Non c'è voglia di tornare agli 1,6, 1,7 che eravamo abituati a pagare e continuiamo a non pensare di tornare alla regola. Chi ci sta guadagnando? Ci guadagnano i petrolieri o ci sta guadagnando lo Stato?
3: Una bella domanda, è una bella domanda. Allora, la mossa che ha fatto Trump qualche giorno fa, soprattutto nel concedere alla Russia la possibilità di vendere, perché in Italia è vero che noi abbiamo l'inflazione al 4,2, ma l'America non scherza, l'inflazione al 3,2-3,3, quindi per loro che sono produttori di petrolio, e quasi tutto si muove naturalmente sia a gas olio, molto più a benzina devo dire rispetto al diesel, incide moltissimo. Quindi una delle grosse problematiche è che bisogna assolutamente, soprattutto credo che la Meloni stia lavorando proprio su questo aspetto, cercare di correre ai ripari per l'inflazione, perché l'inflazione in questo caso è stata determinata, è stata causata proprio dall'aumento del carburante. Quindi aumento del carburante, aumento del gasolio, riscaldamento, naturalmente chi ha ancora le caldaie a gasolio, sono pochi, pochissimi per fortuna, aumento della benzina, i motori tra l'altro benzina, sì è vero che c'è l'ibrido per cui consumano di meno rispetto ai vecchi motori, però questo significa che uno deve cambiare un'auto. Molti, diciamo, negli anni quanti di noi hanno comprato il gasolio? Un po' perché il motore poteva fare più chilometri, un po' perché consumava di meno e un po' anche perché una quota parte del carburante veniva utilizzato per la sua fabbricazione, venivano utilizzati dei sistemi cosiddetti verdi. Lo Stato ci guadagna indubbiamente, non è, lo Stato non può perderci, perché naturalmente dalla benzina e dal gasolio ci paghiamo tutto, ci paghiamo, ve l'ho sempre detto, insomma ci sono delle quote di ammortamento che partono dalla guerra di Libia come risarcimento dei debiti di guerra, ancora adesso li stiamo pagando, ai vari terremoti ancora adesso li stiamo pagando, perché quando a un certo punto lo Stato dice ci vogliono 20 miliardi, 10 miliardi di quella cosa, e tu naturalmente, non so, fai il ponte di Messina, vuoi fare il ponte di Messina, siccome adesso non so, saranno una montare di 20 miliardi, un domani saranno quei 40, quei 20 dovremo metterli nella benzina, perché naturalmente non verrà pagato con quelle somme, non c'è la disponibilità, la coperta come sempre è molto corta. Quindi questo è un grossissimo problema. La Meloni credo che vuole far gestire a livello europeo il prezzo in questo caso del metano, del gas, perché vuole far sì che l'acquisto venga effettuato direttamente dall'Europa, non dall'Italia singolarmente o dalla Francia, ma è un discorso energetico credo importante, perché una cosa è che se tu vai a fare una trattativa per conto di tutti gli stati dell'Unione Europea, un'altra cosa è fare la trattativa per l'Italia dal punto di vista del fabbisogno,
2: e potrebbe essere conveniente
3: da questo punto di vista. L'unica possibilità oggi come oggi è che almeno la previsione è che il riscaldamento quest'inverno sarà un pochino più caro. Le previsioni dicono 2%.
2: Ah, però.
3: Dicono il 2%. Io sono un po' più pessimista, sono un pochino più pessimista, molto dipenderà naturalmente dalla guerra. L'altra questione, dalle due guerre, ormai dopo tanto tempo, insomma, tra Russia e Ucraina siamo a un nulla di fatto. Io credo che a un certo punto sia opportuno arrivare a una definizione, se io non quantomeno del conflitto, ci sono quei territori che sono in ballo, la cosa migliore è creare uno statuto speciale, come è accaduto nel passato, alcune zone territoriali che sono in quelle zone sono naturalmente a maggioranza russa, e quindi credo che la guerra debba essere deve concludersi. Non possiamo continuare in una situazione del genere. E poi io credo che la Russia sia un interprete importante nel panorama internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'energia, ma anche perché è in Europa. Questo è, naturalmente, è l'augurio che quest'inverno possiamo riscaldarci spendendo meno.
2: Eventualmente una bottiglia di whisky di là ce l'ho ancora.
3: Ce l'hai ancora?
2: Vabbè, se non le abbiamo usate tutte. Vabbè, con queste considerazioni ironiche siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ringrazio l'avvocato Mario D'Arezzo.
3: Grazie a voi.
2: Ringrazio voi che ci avete seguito. Io e voi ci risentiamo ci sentiamo alle 16:15, ma ancora prima, tra una mezz'oretta, dove insieme a Bruna avremo l'onore, il piacere, il vanto e la soddisfazione di poter intervistare la soprano Ekaterina Bakanova, che sarà nostra ospite e con la quale parleremo della sua carriera, della sua attività. Sarà davvero un appuntamento da non perdere. Buon tutto a tutti!

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran, qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
1: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di tre operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
0: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è La Repubblica.
1: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza delle pontefice al Gemelli prosegue dopo l'intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si dimetta.
0: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
1: La Champions League, nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Almanacco.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 15 ottobre 2026 è il 288esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:28. La santa del giorno è Santa Teresa d'Avila. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 ottobre del 1815 Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena nell'Oceano Atlantico. Nel 1822 il re di Sardegna, Carlo Felice di Savoia, costituisce l'amministrazione forestale, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi, primo esempio di quello che più tardi diventerà il Corpo Forestale dello Stato. Nel 1917 la ballerina olandese Matari, accusata di spionaggio in favore della Germania, viene uccisa da un plotone di esecuzione alle porte di Parigi. Nel 1940 debutta al cinema nelle sale americane Il Grande Dittatore, sublime capolavoro di satira sociale sul regime nazista firmato da Charlie Chaplin. Il 15 ottobre del 1969 è il giorno della storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il moratorium dei milioni di persone sfilano per le principali città degli Stati Uniti per chiedere di porre fine alla sanguinosa guerra in Vietnam. Nel 1990 il leader dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda. Nel 1993 sono Nelson Mandela e Friedrich de Klerk a ricevere a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 ottobre del 1966 i Pooh pubblicano il loro primo album Per quelli come noi. Nel 2004 Gianni Morandi

Pubblica l'album A chi si ama veramente. E nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Friedrich Nietzsche, nato a Röcken il 15 ottobre 1844 e scomparso a Weimar il 25 agosto 1900. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Ricordiamo anche Italo Calvino, nato a Santiago de Las Vegas de La Habana il 15 ottobre 1923 e scomparso a Siena il 19 settembre 1985. Massimo esempio di intellettuale eclettico, figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Compie oggi 63 anni il giornalista Valerio Staffelli, storico inviato del TG satirico Striscia la Notizia. Ne compie invece 58 il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Matteo Garrone. Stesso numero di candeline per Didier Deschamps, ex calciatore francese ed ex CT della nazionale transalpina. Spegne invece 37 candeline il rapper Fedez. Compie 33 anni il cantautore italiano Lucio Corsi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il demone del gioco rovina poco a poco.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al Centro Falcone di Riale domenica 18 ottobre 12:30 il grande pranzo rialese, un gran menù in cucina Piero Zacchi. Allieteranno il pranzo gli Amig con sketch brillanti dialettali, 27 euro tutto compreso. Obbligatoria la prenotazione Giancarlo 347 171 98 25. Con gli amici del Falcone di Riale si possono fare dei viaggi meravigliosi. Dal lunedì al venerdì poi c'è anche la possibilità dell'aiuto compiti, le attività, i balli di gruppo, la tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burrappo. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa, 051 61 66 140 il telefono. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Domani sera venerdì Barbara, Lucchi e Massimo Venturi. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa arriva l'orchestra Castellina Pasi. Costo entrata 20 euro con crescentine ed affettato. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393 292 32 58. Rosanna 393 807 9508. Sala Paradiso Arci San Lazzaro, questa sera si balla con Marusca, grande festa per i 15 anni dei giovedì in Sala Paradiso, dolce brindisi per tutti, ospite Renato Tabaroni. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera Luca Orsoni e Morena Band e il Filuzzi Mon Amour Festival, la rassegna inizia martedì 20 ottobre, si balla con la Filuzzeria, qui ospiti Tiziano Ghinazzi e Stefano Capitani, 051 45 12 00. Vi ricordo anche martedì 27 ottobre, gran compleanno del direttore, del carissimo Manuel, si balla con l'orchestra di Pietro Galassi. Prima del ballo la minestra e poi torta e brindisi per tutti. Ripeto, 051 45 12 00. All'Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, i giochi. Lunedì sera il burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio ritorna alla sala Tulipano Mary Rinaldi, si balla dalle 14.15 alle 17.45, sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Giacomo Zanna. Ci si può prenotare al 339 526 3705. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, questa sera si balla, serata alla Castellina e non solo, Nicola la Terza, Massimo Budriesi, Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini presenta Patrizia Ceccarelli e per tutti un trancio di pizza margherita, prenotarsi da Paolo 338 58 80 262. E il prossimo mercoledì pomeriggio, il 21 di ottobre, si ballerà con Giacomo Zanna per il mercoledì pomeriggio dell'Arci Benassi Mary, 338 327 94 93. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera, con possibilità da sport le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola, il venerdì sera 20:30 con fantastici premi, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Sala Arcipelago di Pianoro, Sala Arcipelago di Pianoro, Viale della Resistenza 201, per il ballo del sabato sera. L'appuntamento è per sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più la cena. Intanto ci sono le sagre di ottobre, dal 17 al 18 Funghi e Tartufi, dal 24 al 25 la sagra dei Tortellini. Per l'arcipelago di Pianoro, Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Ancora buongiorno e ben ritrovati, non sono mica sola, vi era stato comunicato anche nei giorni scorsi e anche questa mattina con me Mauro Malaguti. Buongiorno caro.
1: Buongiorno, volevo dare subito una notizia. Il mio mal di schiena rispetto alle 9 è aumentato.
0: Molto bene. Dopo questa notizia
1: la vita
0: interna,
1: in diretta ci farà uno speciale.
0: Beh, ma esatto, ci farà uno speciale. Allora, buongiorno agli amici e le amiche di Radio San Luchino, ben ritrovati qui sui 104.7 www.radiosanluchino.it. Siamo in diretta, niente poco di meno che Ekaterina Bakonova. Ho detto bene?
2: Bakonova,
0: ti pareva la
1: mia. Allora,
0: è una settimana che con Mauro studiamo il nome.
1: No, allora.
0: Non che ridere. Ma è vero che è una settimana che studiamo.
1: C'è da dire che vedi quando noi parliamo la lingua italiana, non abbiamo Zelig, questo.
0: Siamo in diretta,
1: questo nostro modo bolognese di storpiare un po' i cognomi.
0: No, qui proprio abbiamo fatto una bella gaffa.
1: No, sai quante volte. No, adesso Caterina lo sa, perché ogni tanto mi viene a dire Bakonova, perché
0: Bakonova.
1: Ma sai perché?
0: C'è stato detto è Bakonova, l'abbiamo studiato per tutta una settimana, infatti.
1: Però nella bolognesità c'è questa volgarità, tra virgolette, nello spostare gli accenti, perché viene abbastanza spontaneo rispetto a ciò che è la grammatica del dialetto bolognese.
0: Quindi, cancelliamo tutto.
1: Però,
0: buongiorno Mauro, ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo appurato che hai ancora mal di schiena, ne parleremo più avanti. Allora, vieni pur qua. Vuoi farmi sbagliare solo me? Vieni pur qua. Siamo onorati, felici e grazie per aver accettato il nostro invito di avere qua con noi Caterina Bakonova. Bakonova,
2: fantastico.
0: Ho l'insegnante qui vicino, è un insegnante che mi corregge.
1: C'è l'insegnante di
0: soprano
1: russo a fianco.
0: Caterina, ti ringraziamo tantissimo di aver accettato il nostro invito.
2: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie Bruno, grazie Mauro dell'invito, sono molto felice di essere oggi qui con voi.
0: Allora, raccontaci un po' di te inizialmente, poi parleremo di tutti i tuoi successi, cioè come quando hai scoperto di avere questa bellissima voce da soprano? Eri piccola?
2: Tutto parte degli anni della mia infanzia, dei primi audizioni che ho fatto ancora studiando nella scuola primaria e poi nelle medie, le prime medie, quando sono stata ascoltata assieme a un gruppo degli altri bambine, diciamo, della mia classe. Sono stata scelta perché probabilmente avevo qualche doto in più, non lo so, e ho preso le prime lezioni con la maestra, con la maestra che ha cominciato a seguirmi, e poi ho fatto le prime esibizioni, ma sempre come musica leggera, ancora non si parlava della lirica, della classica, ma sono stata introdotta nel mondo dei concerti, del mondo del palcoscenico,
0: è stato un insegnante, stato, comunque, che ti ha...
2: Sì, cioè è acceso dentro di me questa piccola fiamma che poi nel corso degli anni è sempre cresciuta e ha rafforzato dentro di me il desiderio di studiare, di approfondire e poi di dedicare la mia vita comunque all'arte e al canto. E poi ho avuto sempre grande fortuna con gli insegnanti, devo ammettere, sono stata guidata molto bene e mi hanno aiutato di capire appunto dove era lo scopo, la meta della mia carriera, e poi nella scuola musicale nella mia città natale, negli Urali. Perché io forse dovrei dire che unisco nelle mie origini il sangue ucraino della mia mamma di Militopoli, che tra l'altro è gemellata con Melito di Napoli.
0: Sì.
2: Dico sempre che io sono italiana di adozione.
0: È vero, hai ragione Caterina, hai ragione.
2: E poi ho studiato a Mosca e successivamente ho deciso di andare all'estero e appunto svolgere la mia carriera qui in Europa, perché la maggior parte di tutti i teatri più importanti sono concentrati qui. perciò
0: te lo ricordi il tuo primo debutto?
2: Il mio primo debutto, certo, il mio primo debutto è stato nel 2007 al
0: quasi vent'anni fa
2: al festival Luglio Musicale Trapanese in Sicilia. Ho vinto un concorso importante, poi mi è stato assegnato il ruolo di Gilda, c'era ancora un grande Rolando Panerai in giuria che insomma mi ha appoggiato molto. Da lì ho cominciato poi la mia carriera dai teatri più piccoli ai teatri più grandi, più importanti, e perciò mi sono sentita sempre molto, molto riconoscente al fatto che la carriera veniva costruita step by step, cioè da un teatro meno importante poi fino a dei posti di grande valore, di grande impatto musicale, perché questo mi ha rafforzato, mi ha consolidato molto come artista e come cantante.
0: Esperienza,
2: fatto crescere,
0: esatto,
2: sì.
0: Esperienza che è servita, sì, molto per la tua carriera, sì.
1: Fammi capire, cioè tu cominci da parliamo di un qualsiasi artista del tuo genere, parte da un teatro piccolo e i passaggi per arrivare sempre più in alto da che cosa è costituita questa scala, ovvero sia c'è un agente, c'è un procuratore, c'è un insieme di persone che lavorano per costruire il personaggio, l'artista, e poi si arriva ad interpretare altrettanti famosi soggetti scritti. È un po' questa, però quali sono i gradini?
2: È una domanda importante questa, se è un mestiere dove dovrebbero unirsi assieme tante cose, se uno poi vuole raggiungere certi risultati bisogna prima di tutto puntare sulla formazione, sullo studio e poi avere agenzia, avere un agente, perché agente lavora con un tramite tra i teatri e l'artista, ed è l'agenzia poi che ti procura i contratti, il lavoro, la scrittura, ti porta avanti. Allora qui bisogna mettersi d'accordo su tantissimi punti importanti, come il repertorio, come sviluppo della carriera, il cachet, cioè tutte queste cose vengono trattate dalla gente.
1: Comunque,
2: prima non esistevano, bisogna dire che 30 anni, 40 anni fa tutto veniva trattato direttamente dall'artista, invece poi è stata introdotta questa figura che in un certo senso molto importante. Io farei fatica a farlo, ecco.
1: Anche proprio il sistema di spettacoli in generale ha visto crescere nuove figure, non parlo solo nell'ambiente tuo, ma tutto quello dello spettacolo, perché effettivamente se ci pensiamo anche i presentatori televisivi non fanno più loro i contratti, ci sono degli agenti che hanno a disposizione un numero illimitato di attori, presentatori, quindi c'è un insieme di lavoro dietro che è più importante di quello che noi pensiamo accendendo la televisione. E di televisione adesso vorrei arrivare, perché e Caterina ieri sera ha partecipato a uno spettacolo televisivo, ne possiamo parlare se vuoi.
2: Sì, certo, volentieri. Tu fai riferimento al volo Uno
1: al
2: per Tutti.
1: Esatto.
2: Sì, è stata una bellissima esperienza. Io voglio appunto invitare tutti a vedere la seconda puntata, che sarà trasmessa il 21 ottobre alle ore 21 sul canale 5, perché sono state registrate tre serate dal Palazzo Zedra di Mantova, un posto meraviglioso, con appunto il gruppo del volo, dove io ho avuto il piacere di dare anche il mio contributo al bel canto e condividere con loro il palcoscenico. È stata un'esperienza molto, molto bella.
1: Il volo, che sono tre ragazzi che sono partiti da un pop televisivo con la Clerici, poi sono stati capiti come elementi che hanno altri generi dentro e che hanno ben assorbito per proporre spettacoli di una certa qualità, di un certo livello, e probabilmente non troppo popolari, perché diciamo che l'opera, per quanto una volta fosse popolarissima, ha perso un po' quell'attrattiva che c'era fino a 40 anni fa. Poi sono cambiati i generi musicali e adesso invece sta tornando. Quindi diciamo che c'è stato un calo e adesso c'è il ritorno all'opera. Lo dimostra il fatto che i teatri sono sempre pieni.
2: Sì, esattamente. Io in questo periodo sto preparando il mio debutto al Teatro La Scala e devo dire...
1: Ha un calendario pienissimo.
0: Ne parliamo dopo la pubblicità, è proprio perché ci interessano i suoi progetti.
2: Tutte le recite sono esaurite, cioè noi parliamo di un teatro molto, molto importante.
0: Prestigiosa La Scala.
2: Sì, ma è pieno, è tutte le sere pieno.
0: Perfetto.
1: Sì, io proprio che c'è questo ritorno ad un'origine dello spettacolo italiano che aveva avuto il calo, ma come tutte le cose, cioè la vita è una ruota che gira, si parte da lì e si ripassa da lì. E adesso passiamo dalla pubblicità.
0: Sì, però aspetta, un altro, sono studiato in questi 10 minuti che sono stati in silenzio. Allora, abbiamo la pubblicità e poi ritorneremo insieme con il soprano Caterina Bacanova.
1: Ce l'ha fatta,
0: aspetta. Non
2: dire, bravissima Bruna, ce l'ha
0: fatta. No, ho l'insegnante qui che non fa altro che scrivermelo a tutti a lettere cubitali.
2: Però mi chiamano anche Bacanova, cioè non è uno sbaglio.
1: No,
2: non è uno sbaglio.
0: Ecco, Bacanova perché, mi viene meglio, non so perché.
2: Sì.
1: Quello che dicevo all'inizio, cioè è la spontaneità.
2: È l'usanza di pronunciare tutti i cognomi slavi, anche quelli della Repubblica Ceca, di Bulgaria, che finiscono con va. Noto questa tendenza in Italia, sì. Però originalmente l'accento cade su un'altra sillaba, perciò io mi sono abituata di essere chiamata Bacanova. Ma...
0: Bacanova, andiamo in pubblicità, meno male.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
7: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
8: Radio San Luchino.
0: Molto bene, dopo i nostri consigli che sono sempre da seguire con la massima attenzione, ritorniamo in diretta con Caterina Vacanova, ecco, soprano, qui con Mauro Malaguti in nostra compagnia. Ancora grazie, è veramente un onore, Caterina, ospitarti. Volevo farti una domanda, una mia curiosità, perché si dice che la voce da soprano, che chissà quanto lavoro ti impone questa, la voce di soprano, mi si dice che sia articolata in sfumatura lirico, di coloratura, leggero, drammatico. La tua voce come viene collocata, come descrivi la tua vocalità?
2: Ma io mi considero come un soprano lirico puro,
0: completo, puro, perfetto,
2: lirico puro. Però all'inizio la voce era molto più leggera, perché sì, nel corso degli anni è anche un processo ormonale, perché quando il corpo si cambia anche un po' la voce, dipende anche poi dall'impostazione, dalla routine quotidiana, di certe cose che influiscono su di noi ogni giorno. Ogni giorno ci svegliamo, siamo diversi, così il corpo è diverso, perciò noi dobbiamo un po' adattarsi a questi cambiamenti, seguirli e lavorare sempre sulla tecnica,
0: estrarre il meglio insomma da questi cambiamenti.
2: Sì, queste cose influiscono molto sulla voce femminile. Le voci maschili sono più stabili, ecco, non subiscono queste modifiche.
0: La voce femminile
2: le voci femminili invece sì.
0: Come protegge la salute della tua voce?
2: Io devo dire che
0: segui qualche regola particolare?
2: Non ci penso molto, perché ci sono talmente tante altre cose nella vita che bisogna tenere
1: anche ad altro.
2: Esatto. io non fumo, non vado a dormire molto tardi, perché anche questo spesso influisce. Poi non sono una persona che parla molto, devo dire anche questo. Forse il fatto di cantare, di studiare questi spartiti, che sono a volte da 300 pagine, 200 pagine, che dobbiamo imparare a memoria, un po' mi consuma questa volontà interiore di sempre. Io preferisco ascoltare, sinceramente, come persona sono più introversa da questo punto di vista. E poi bisogna usare la tecnica giusta che ti permette anche di conservare la voce per più tempo. Io quest'anno ho festeggiato 20 anni nella mia carriera, perciò è una data importante. Sono grata che comunque la voce è fresca, non ha un vibrato eccessivo, perché questi sono dei attributi di una vocalità che serve per essere scritturata di continuo. Un artista debba avere il calendario, non dico pieno, però oggigiorno è cambiato anche un po' il mercato, perché Mauro mi ha fatto una domanda prima che riguardava la carriera, e adesso bisognerebbe riempire il calendario con più produzioni all'anno. Bisogna avere almeno 8 produzioni per essere otto, stiamo parlando di quasi tutti i mesi dell'anno, per essere sempre nel giro del mercato della lirica, di non appena uno poi esce o si ammala può perdere il contratto.
0: Si fa fatica dopo rientrare
2: e poi adesso c'è una concorrenza molto molto alta, ci sono tanti giovani che hanno una ottima scuola, ma purtroppo le carriere durano molto di meno. Questo è un grande
1: a parte qualcuno che magari ha giocato nella sua carriera spostandosi da ciò che è il teatro lirico, portandosi al pop. Faccio l'esempio di Luciano Pavarotti, che è stato uno che ha giocato molto sulla sua figura e creando degli spettacoli molto aperti, facendo sì che forse in questo modo ha promozionato verso un pubblico ostile all'opera una visione diversa. Probabilmente anche i giovani hanno cominciato ad apprezzare, grazie all'opera di Big Luciano, questo genere che veniva considerato dalla mia generazione musica da vecchi. Invece non è così, è vero?
2: Esattamente, ma Luciano, quando ha avviato questi eventi, quando ha cominciato i concerti con le grandi star anche della musica e del pop, era un numero uno, era insuperabile, forse il tenore più conosciuto del mondo della lirica. Allora si poteva permettere qualsiasi cosa, anzi tutti si sentivano importanti di far parte di questa idea sua, che poi alla fine ha avuto un grandissimo successo e una risonanza enorme. Ma lui non si è mai spostato nel settore pop, lui è rimasto sempre nella sua nicchia, ha cantato sempre in maniera sua, è stato molto fedele, ma ha trovato questa capacità di creare dei brani
1: e di incrociare con nuovi soggetti,
2: sì, attirando un pubblico nuovo.
1: No,
2: sì.
1: Sicuramente io faccio l'esempio di quello che ha fatto con Zucchero Fornaciari, è stato una cosa di enorme qualità,
2: sì,
1: secondo me, perché davvero, cioè, noi vogliamo ascoltare Zucchero, ci viene in mente anche di seguire Luciano. Quindi questo è un gioco che ha permesso davvero al trentenne, quarantenne, che allora era contrario alla lirica, ad avvicinarsi, a cominciare a capire qualcosa di più. E sicuramente immagino che quando tu sei sul palco del teatro, si apre il proscenio e vedi un pubblico di età mista, è vero?
2: Sì, esatto.
1: Quindi c'è una partecipazione di varie età in un teatro che si sta davvero riappropriando di ciò che è la sua qualità storica, e lo dimostra il fatto che stai riprendendo una lista di spettacoli di palcoscenici molto importanti. C'è il Faust alla Scala tra 7-8 giorni, mi pare.
2: Sì, settimana prossima c'è la prima. E poi ci sono ulteriori repliche.
1: Poi c'è il Requiem di Verdi a fine ottobre.
2: Sì, esattamente, questo autunno mi aspettano tanti debutti, 4 debutti importanti che ho cominciato a preparare già qualche mese prima, perché richiedono la preparazione, anche la memoria per poter cioè, ricordare.
1: Perché non hai il leggio sotto, devi ricordare tutto.
2: Sì, nel Requiem possiamo tenerlo, penso che faranno anche i miei colleghi, ma nelle opere come Faust, come La Fedora, La Fenice, che poi debutteremo a novembre.
1: 13 novembre, mi pare.
2: Sì, 13 novembre, sì, c'è la prima alla Fenice, e poi ci sarà un ulteriore debutto anche al Teatro Verdi di Trieste, in Don Giovanni, il debutto La Donna Elvira, anche quel un ruolo molto importante. Però un artista deve sempre allargare il repertorio, deve sfidare le parti nuove, ruoli nuovi, di studiarli, di provare e di renderli sempre suoi, cioè di personalizzarli. Ecco, io ci tengo molto a questo.
1: Ma ti lasciano personalizzare i registi?
2: Sì,
1: ti lasciano
2: sì,
1: libertà,
2: sì.
1: Perché talvolta trovi un regista che vuole, intende l'opera come è stata scritta, tale deve essere. Ma forse qualche cosa va anche rinnovato, immagino, quindi forse voi artisti riuscite in un certo modo a impersonare e dare qualche cosa di vostro.
2: Sì, esattamente, questo poi fa parte sempre del lavoro, mi aiuta molto la mia esperienza. Io adesso posso dire che dal punto di vista anche interpretativo posso fare una cosa qualsiasi, cioè io non ho paura di niente e non credo che c'è qualcosa che mi possa impedire a realizzare un pensiero di un regista. Cioè, mi sono capitate talmente tante cose da fare, da interpretare. Questa produzione che facciamo alla Scala, per esempio, è molto futurista, molto tolta dal concetto tradizionale di un Faust, non è storica, non è una visione classica, e perciò presumo che attira anche per questo molti giovani, perché ha dentro di sé tanti tanti effetti moderni, ci sono,
1: c'è una caratterizzazione insomma che permette di avere un recepire meglio ciò che è stato scritto più di 100 anni fa.
2: Sì, però ogni persona che viene al teatro, presumo che la cosa molto importante è questa, deve comunque sapere il libretto, cioè ogni persona che vale per la prima volta al teatro deve leggere il contenuto del trama, cioè di quello che è stato presupposto all'inizio, alla base, perché poi quando viene introdotta o presentata una versione moderna uno poi si perde, non capisce come questo e quell'altro, cosa significa questo. Invece se tu già sai di che cosa si tratterà, poi capirai che questa magari è una visione innovativa, oppure un pensiero altrove, oppure un sarcasmo, un'ironia che un regista ha voluto introdurre nella sua visione registica.
1: Insomma, c'è di che sapere quando soprattutto un pubblico nuovo si affaccia a questo sistema, e credo che sia giusto poterne parlare liberamente prima, in modo tale da preparare un po' le nuove attenzioni che si svilupperanno ogni qualvolta una persona nuova entri in un teatro a seguire l'opera. Basta, io mi fermo. Arrivederci.
0: No, fa lo spiritoso perché no, ma sai perché?
1: Vado a prendere
0: Caterina,
1: la
0: no, perché vede il monitor. Allora abbiamo la pubblicità, abbiamo il collegamento con la redazione della Romana per la pagina dedicata all'informazione, poi ritorneremo ancora qui con Mauro Malaguti che non si allontana da quella sedia e con Caterina.
1: Poi torno.
0: E Caterina Bacanova. Olè!
8: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
9: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
10: Quando dovevo cambiare la cucina sono andata da Iavoli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
11: Iavoli Arredamenti a San Lazzaro di Savena dal 1952.
10: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
11: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura da chi lo fa da più di 70 anni.
10: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
12: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
13: San Lucchino Notizie.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino e invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura, e finché non lo farà gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
14: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ha detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito, abbiamo abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
15: La guerra contro l'Iran finirà molto presto, nel momento in cui lo vorrò finirà, non avranno mai armi nucleari, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse

0: Hamas che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
1: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana a 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
0: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare 3 gol da calcio d'angolo. Avevano solo quell'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
2: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, loro li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: L'informazione ritorna a Radio San Luchino come di consueto intorno a mezzogiorno.

0: meritatissimi, e l'abbiamo proprio seguita con le cuffie, la carissima Caterina Bacanova. Adesso ci siamo, ho scritto tutti i caratteri cubitali, vedrai che adesso non mi sbaglio. Tu mi tirai le orecchie, qui ho l'insegnante vicino.
1: Sì, c'è l'insegnante.
0: Ho detto bene? Ha detto di sì, perfetto. Annuito.
1: Torniamo a noi con Caterina. Dunque, questa registrazione che abbiamo sentito è stata fatta durante un concerto al Senato della Repubblica, perché anche lo Stato italiano si è accorto, cioè non ha mai dimenticato che c'è l'opera, però credo che ultimamente abbia dato maggiore valore. Sai perché? Perché vedo che proiettano anche in televisione questi spettacoli che vengono fatti in un luogo dove ha sede la politica, quindi c'è una voglia di dimostrare che lo Stato è attento.
2: Sì, ma poi la lirica è sempre stata comunque molto apprezzata.

0: Qui in Italia, e l'Italia è la culla dell'opera, e mi è fatto piacere, mi hanno invitato più volte in questi eventi al Senato, Senato alla Cultura, questi concerti promossi dalla Casellati. È stata lei che ha avanzato a suo tempo questi programmi molto, molto interessanti, e che univano la poesia, la letteratura e il canto, e poi anche il Quirinale fanno degli eventi importanti, e io sono stata molto onorata di far parte, cioè, mi sono sentita sempre più italiana, più legata a questa nazione, ecco.
1: Ma dato questo riconoscimento, ricordo male o eri stata coinvolta anche con un incarico presso il Ministero della Cultura relativamente a questo insieme di teatro? Avevi avuto un incarico, una consulenza per il ministero? Ricordo male io o è...
0: Tu intendi
2: la nomina
0: esatto. Come l'ambasciatrice delle culture italiane nel mondo.
1: Sì.
0: Questo è stato un riconoscimento dalla parte del Parlamento Europeo, Ufficio Italia. Sì, è stata una nomina molto, molto importante per me, che porto con grande orgoglio, specialmente esibendosi all'estero. All'estero, per me, portare avanti cioè essere una ambasciatrice e messaggiatrice anche dell'arte e della lirica è un impegno quotidiano molto prezioso. E
1: insomma, vai in giro con tre bandiere, quella russa e quella italiana.
0: È vero, un po' sì, diciamoci così. Ecco, sì, poi ho fatto anche diversi progetti per la pace, progetti dedicati a bambini, contro violenza, e penso che un impegno molto importante per ogni artista di condividere la propria arte, la voce, portare questo messaggio della pace, perché la musica e cultura servono a questo.
2: Un impegno a 360 gradi, questo
0: è
2: vero,
0: unire
2: Caterina,
0: i popoli,
2: sì.
0: Unire le nazioni, portare questa idea dell'amore.
2: Sì.
1: Senti, tu hai lavorato con tanti registi, ma mi piacerebbe che tu parlassi un attimo anche di una firma con la quale hai collaborato, una firma di un certo livello, che è Franco Zeffirelli.
0: Ah, certo, sì, io ho avuto un onore lavorare con maestro in una produzione della Traviata all'Arena di Verona. Ho debuttato nel 2016, ho debuttato questa bellissima Traviata, questo storico allestimento con dei vestiti meravigliosi, ed è stata una collaborazione molto, molto intensa, specialmente la Traviata, che ha segnalato un po' la mia carriera, perché ho avuto poi la possibilità di cantarla in teatri più grandi del mondo, praticamente portandola ovunque. Il lavoro col maestro mi è rimasto dentro poi per tutta la mia vita, anche per le altre produzioni diverse, dove io mi basavo sempre a quello che lui mi diceva sull'interpretazione insomma del ruolo, sui suoi movimenti, perché si parlava dei rapporti tra i personaggi, poi bisognava basarsi anche sul libretto, sulle origini, sul dramma di Dumas, della Dama delle Camelie. È stato fatto un lavoro molto, molto profondo, molto dettagliato, e io poi ho aggiunto anche tutte le mie esperienze personali, la mia carisma, quello che io cerco comunque anche di dare ad ogni ruolo che interpreto. Ma alla fine ho creato la mia Violetta, che ha questi spettri volubili, diversi, e un personaggio unico, che secondo me è uno dei miei cavalli di battaglia, risulta ancora ad oggi, e sono molto grata a Maestro Zeffirelli di questo percorso che abbiamo fatto e della preparazione.
2: Caterina Bacanova, tu sei stata nominata, tu sei stata, no, adesso che lo so dire lo dico, è vero, faccio bene, chiedo, mi ha insegnato, ho detto di sì, allora no, veramente complimenti, perché sei stata nominata, ne abbiamo parlato poc'anzi, ambasciatrice della cultura italiana nel mondo, ma sei anche membro della sesta commissione del Parlamento per la lirica, chiariscici anche questa situazione, hai un sacco di compiti di rappresentanza,
0: Sì, esattamente.
2: Ma questo ti fa estremamente onore.
0: Grazie
2: è
0: tante.
2: Vero.
0: Sì, io spero di poter essere sempre più presente nel in queste riunioni che hanno come scopo di promuovere la lirica, l'arte, di portarla appunto nei popoli, di avere più sostegno anche dalla parte del governo per realizzazione dei nostri progetti dedicati alla lirica e niente, mi sento molto
1: è un bel onore.
2: Congratulazioni, altro che, parliamoci pure chiaro, hai parlato dei tuoi ruoli, parlato di ruoli, Violetta, di quello, ma c'è ancora qualche ruolo che non hai interpretato ma che vorresti interpretare?
0: Oh sì, ce ne sono tantissimi ruoli.
1: Quando
0: interessanti.
1: Quando dice
0: Mugì
1: è proprio
0: Poi a me piace sperimentare, mi piace provare, mi piace sfidare me stessa, andare oltre certi limiti. E poi noi cantanti non sempre abbiamo la possibilità di scegliere quello che vogliamo cantare, perché insomma il calendario poi si riempie alla base delle esigenze dei teatri, delle programmazioni che fanno, se c'è una data importante, la nascita di un compositore o non lo so, loro cercano di inserire nella stagione un titolo giusto, allora se poi ruoli mi stanno bene vocalmente, io cerco sempre di affrontarle, anche se un ruolo inaspettato che magari non ci ho pensato prima di farlo. E se devo adesso dire proprio un titolo, magari potrebbe essere una Louise Miller di Verdi, questo è un ruolo interessante, una Anna Bolena di Donizetti, o Lucrezia Borgia, oppure la Melisande, cioè mi piacciono ruoli che si sviluppano, ruoli che hanno un conflitto interiore dentro la personalità, perché mi fanno molto riflettere e hanno una crescita dall'inizio fino alla fine dell'opera che mi aiuta a rendere il personaggio interessante e accattivante per il pubblico.
1: Ma secondo te nel 2026 i testi di queste scritture non possono risultare eccessivamente datati? Non sarebbe bello trovare nuovi autori che scrivano opere adagiate sul tappeto degli anni 2000? È un po' provocatoria questa domanda.
2: Ma dove sono? Ci sono?
1: Non lo so, cioè, mi chiedo, da ignorante, piacerebbe capire se ci potesse essere una qualche luce nuova nel lato autorale che possa inventare sullo schema dell'opera lirica uno spettacolo basato sull'attualità, cioè vederlo più vicino ai giorni nostri.
0: Ma questo si può raggiungere sempre tramite la regia, la visione registica, cioè comunque ci sono delle chiavi per realizzare quello che mi stai chiedendo. Poi ci sono dei festival, per esempio in Irlanda c'è, cioè Wexford Festival, dove proprio loro si sono specializzati sui brani moderni contemporanei e fanno delle produzioni molto, da un lato molto innovative, assegnati ai giovani scrittori e compositori molto moderni, e fanno anche parallelamente le opere molto sconosciute, cioè che nessuno abbia mai sentito che esistesse un'opera così. Perciò esistono già sul mercato le rappresentazioni del genere. Anche il Teatro Comunale di Bologna fa delle stagioni interessanti, anche quest'anno presentano dei titoli moderni che sicuramente interessante da approfondire.
1: Andrebbero anche meno promozionate, dobbiamo dire, e ricordo ai teatri che Radio San Luchino da sempre ha degli spazi per promozionare anche queste cose. Voltiamo pagina, Bruna. Abbiamo conosciuto Caterina come artista, ma come donna, come persona che ha una vita, che ha degli affetti, che ha un mondo che non è solo il lavoro. Come riesci a conciliare il tuo lavoro con la vita quotidiana?
2: Ah, è curioso, vedi? No. Dicono che la curiosità è donna.
1: No, ho preso un po' dall'Artioli,
2: in questo momento, vero? Chiedo al mio insegnante, ha detto di sì. In questo momento la curiosità è anche uomo. Caterina. Allora.
0: Oddio, non saprei come rispondere. Io penso che devo essere una multitasking, devo cercare di combaciare tanti aspetti della mia vita. Se voglio essere una brava mamma, la padrona di casa e nello stesso tempo una professionista nel settore dove lavoro, è anche importante anche essere una manager di se stessi, cioè non contando solo sul lavoro dell'agenzia che abbiamo sottolineato prima, ma anche di saper organizzare la propria vita in maniera giusta, professionale, mirata, capire dove sono i veri valori, su che cosa bisogna concentrarsi ogni giorno, cos'è la preferenza, cioè gestire la comunicazione, gestire i rapporti con i suoi familiari, con i colleghi, gestire la corrispondenza, email, social media, che adesso sono diventati molto importanti, influiscono molto anche sull'impatto della carriera, sullo sviluppo, sui contratti, la visibilità ed eccetera, e anche cercando di essere più popolare, più vicino al pubblico di adesso, che come avete detto prima, che la vita è cambiata, non è più quella di 70 anni fa, cioè ogni giorno bisogna accettare queste modifiche, perché la vita va avanti, noi dobbiamo adattarsi. E io sicuramente ho i miei difetti, io non sono perfetta, lo ammetto, ma cerco di migliorarmi ogni giorno, di essere la versione migliore di me stessa, ecco, in quello che faccio. Amo molto la natura e quando arrivo a casa mi piace stare in un posto tranquillo, di
1: staccare la spina.
0: Sì, non è che riesco, perché io direi che io mi riposo quando comincio una produzione, invece sono più in tensione quando sono a casa, devo dire questa cosa.
1: Beh no, forse è una cosa che ci accomuna un po' tutti, perché anche per noi che facciamo radio, arrivare qui è lasciare i problemi fuori e dedicarci a questa attività che non è solo il nostro lavoro, ma è anche la nostra passione. Perché sì, come fai tu, che fai un lavoro che ti appassiona, anche per noi è così. Se non fai una cosa che ti piace,
0: fai fatica, farla, sì, sì, esattamente, sì. Poi penso che è molto importante di essere grati, essere riconoscenti a ogni giorno che ci regala il Dio questa vita, ai nostri cari, e di saper godere questi questi istanti, questi attimi di felicità. Poi la felicità non è eterna, cioè nel senso non può durarsi sempre di continuo, no? Sono degli attimi che noi dobbiamo cogliere e di essere sempre in quel momento lì,
2: di valorizzarli, di valorizzarli al meglio proprio in quel momento,
0: e di dedicarsi se stiamo con una persona che vogliamo bene.
2: E Caterina, hai pienamente ragione, concordo,
0: di essere lì in quel momento,
2: è una disamina perfetta, sì.
0: Per quello che ci appassiona.
1: C'è una domanda tranello, domanda
2: ecco.
1: Gioco.
2: Ecco, non
1: allora,
2: lo voglio mica più. Qua.
1: Ti do 3 secondi per pensare allo spettacolo più bello della tua vita. Qual è stato?
0: Oh, le dialoghi carmelitane.
1: Ha visto?
2: Sapevo 3 secondi.
1: Che hai fatto
0: recentemente? Sì, ho fatto recentemente a Torino con un grandissimo regista canadese, Robert Carson, che ha segnalato anche lui la mia carriera, la mia crescita artistica. Perché la prima traviata è stata sua alla Fenice, abbiamo fatto assieme e poi l'ho incontrato nelle altre produzioni, ma le dialoghi carmelitane di Torino mi ha anche cambiato un po' come persona, perché è un ruolo bellissimo della Blanche de la Force che ho interpretato, spero di poterlo ripetere e spero di poter fare appunto anche quella produzione più volte, perché ci insegna ad amare, a perdonare e è sempre legata anche alla fede, alla preghiera, alla speranza, a questo fuoco interiore di ognuno di noi che non debba mai spegnersi, mai essere abbattuto.
1: Invece lo spettacolo più brutto, quello che vorresti dimenticare, la cosa che ti ha dato meno soddisfazione nella carriera.
0: Oddio.
1: Cioè il positivo e il negativo.
0: Oddio, questa farei fatica adesso a rispondere, sai, perché qualsiasi cosa che mi fanno fare sul palco io cerco di giustificare, cerco di salvarla, sai, anche se a volte non riesco a trovare le spiegazioni perché. Io deve essere sempre un perché. Perché vai là? Perché ti giri? Perché parli? Cioè dentro devo partire prima di tutto un impulso, no? Un pensiero. E spesso ci capita fare delle cose che sono completamente tolti da una visione umana o reale. Adesso ricordarmi una produzione. Forse è stata una, anche quella era una traviata che ho fatto in Giappone.
1: Ah, forse perché il ristorante giapponese non era
0: no, una traviata che ho fatto in Giappone perché era tutto attaccato a un iPad, un iPhone, iPad, e tutte le frasi che cantavamo dovevamo leggere su un iPhone che tenevamo in mano. È come se fosse come se fosse una chat tra di noi. Va, e noi leggevamo, sì, va, una cosa
2: tragica.
1: Dovevo un'opera moderna con telefonino.
2: Sì, altro che.
1: Senti, allora, stiamo andando verso il termine, ti faccio una domanda che faccio a tutti gli artisti che ho intervistato in questi 45 anni di radio. Se non avessi fatto la cantante lirica, quale sarebbe stato il tuo lavoro?
0: Il piano B.
1: Il piano B.
0: Ognuno dovrebbe sempre avere il piano B, questo è anche giusto. Senti, a me piacciono molto le lingue straniere, ne parlo 4, ma questa è l'esigenza del lavoro che svolgo. Penso che una delle possibilità potrebbe essere anche un lavoro sempre legato alle lingue straniere. Magari in diplomazia, mi piacciono i rapporti internazionali, ecco, c'ho il lavoro legato a questo, oppure qualcosa legato con bambini, perché mi piacciono molto i bambini, allora io ho certe qualità secondo me anche in questo settore, sicuramente mi sarei dedicata a questo.
1: beh, insomma, c'è un'alternativa allo spettacolo teatrale.
2: L'idea è molto chiara, Caterina Bacanova, l'idea è molto chiara.
1: Abbiamo conosciuto un artista a tutto tondo, abbiamo cercato di far conoscere un personaggio che intanto, ripetiamo, vedrete su Canale 5 anche mercoledì prossimo nello spettacolo de Il Volo, un artista che ci ha fatto conoscere un mondo a noi un po' sconosciuto, un po' lontano, perché noi siamo dei tradizionalisti più vicini magari alle cose popolari, delle quali comunque andiamo molto fieri. Ricordiamo che siamo un emittente col marchio Deco, e lo dico sempre con grande onore, perché portare avanti la nostra tradizione è un grande piacere. Ma di certo è che, come negli anni 50 Bologna andava a ballare, ma andava anche a teatro, nel 2026 può farlo ancora. E questo grazie ad artisti del calibro di Ekaterina Bacanova.
2: Grazie. Molto bene. Caterina, grazie. È stato veramente un piacere, un onore averti qua. Speriamo di ripetere un po' più avanti, a seconda anche dei tuoi impegni, questa chiacchierata.
3: Volentieri, volentieri. Vi invito tutti alle nostre recite.
1: Bene, verremo. Grazie.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
5: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
6: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.

0: Bonus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Pronti ad entrare nel vivo per quanto riguarda la nostra bella musica tradizionale?

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole.
3: Che bella la mattina con

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Ermanno, ti abbraccio, volevo ringraziare anche Mary, la carissima Mariangela. Abbiamo accumulato tanti saluti. Grazie Elena, grazie Francesco, grazie Rocco, Elena e Camerone, due ore.

Soddisfo la richiesta dell'amica Patti e con alla vecchia maniera dalla signora Roberta Capelletti arriviamo alla pubblicità e al GR di Radio San Luchino. Vero Faustina?

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: L'economia è in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
5: I leader dell'Inan non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello, metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso, nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, aggiunto con ironia il leader americano.
6: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky

0: di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
1: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
0: Il calcio, con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18:45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio Celta Vigo Juventus, con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Pafos.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Informazione, ritorna a Radio San Luchino intorno alle ore 13, dopo l'ora esatta. Caro Valentino, occhi sinceri, come richiesto, lui è Davide Montali.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: primissime sulla viabilità e poi Clara, parenti serpenti Enrico Marchiante, vero?
1: Luce verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
2: Luce verde Italia.
3: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Qualche problema a Milano sulla tangenziale ovest, dove un incidente provoca incolonnamenti tra l'uscita Novara Gallara Tese e l'uscita di Baggio Cusago in direzione di Bologna. Restiamo nell'area milanese sul tratto urbano della A4, ancora code per traffico intenso tra Cormano e Milano Est nelle due direzioni. Sulla 22 del Brennero, attenzione, code di mezzi pesanti tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Ci sono code di mezzi pesanti anche verso il confine con l'Austria tra Bolzano Nord e Bressanone. A Mestre, fino a tutta la giornata di sabato, è chiuso il ramo di interconnessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre, in direzione quindi di Padova e Milano. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marco Polo o Marghera, è necessario proseguire lungo il passante fino alla prima uscita utile per raggiungere l'autostrada 27 Venezia Belluno, da cui ci si potrà dirigere verso la tangenziale di Mestre, quindi alla volta dell'aeroporto Marco Polo. Torniamo al traffico in Emilia. Sulla A14 Adriatica permangono code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Nelle Marche, ancora in A14, code per lavori in corso tra Pedaso e Grotta a Mare nelle due direzioni. Sul tratto abruzzese invece della A14, 2 chilometri di colonna, sempre per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla A2 del Mediterraneo, code per traffico intenso e lavori tra Campagna e Contursi Terme verso Reggio Calabria. Infine in Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti tra Monopoli Nord e Polignano a Mare in direzione di Bari, vi sono dei lavori. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio San Luchino,

0: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Iavoli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
1: Iavoli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
0: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
1: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
0: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
4: Radio San Luchino.
5: Ci salutiamo qui Paola e Daniel in Pazzo d'Amore per essere stati in nostra compagnia. Un buon pomeriggio. A domani mattina alle 8 vi aspetto. Grazie.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al Centro Falcone di Riale domenica 18 ottobre 12:30 il grande pranzo rialese, un gran menù in cucina Piero Zacchi. Aglieteranno il pranzo gli amiche con sketch brillanti dialettali, 27 euro tutto compreso. Obbligatoria la prenotazione Giancarlo 347 171 98 25. Con gli amici del Falcone di Riale si possono fare dei viaggi meravigliosi. Da lunedì al venerdì poi c'è anche la possibilità dell'aiuto compiti, le attività, i balli di gruppo, la tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burrasca. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa, 051 61 66 140 il telefono. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Domani sera venerdì Barbara, Lucchi e Massimo Venturi. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa arriva l'orchestra Castellina Pasi. Costo entrata 20 euro con crescentine ed affettato. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393 292 32 58. Rosanna 393 807 95 08. Sala Paradiso Arci San Lazzaro, questa sera si balla con Marusca, grande festa per i 15 anni dei giovedì in Sala Paradiso, dolce brindisi per tutti, ospite Renato Tabaroni. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera Luca Orsoni e Morena Band e il Filuzzi Mon Amour Festival, la rassegna inizia martedì 20 ottobre, si balla con la Filuzzeria, qui ospiti Tiziano Ghinazzi e Stefano Capitani, 051 45 12 00. Vi ricordo anche martedì 27 ottobre, gran compleanno del direttore, del carissimo Manuel, si balla con l'orchestra di Pietro Galassi, prima del ballo la minestra e poi torta e brindisi per tutti, ripeto 051 45 12 00. All'Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, i giochi, lunedì sera al burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio ritorna alla Sala Tulipano Mary Rinaldi, si balla dalle 14.15 alle 17.45, Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Giacomo Zanna. Ci si può prenotare al 339 526 3705. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, questa sera si balla.

serata alla Castellina e non solo, Nicola la Terza, Massimo Budriesi, Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini presenta Patrizia Ceccarelli e per tutti un trancio di pizza margherita. Prenotarsi da Paolo 338 58 80 262. E il prossimo mercoledì pomeriggio, il 21 di ottobre, si ballerà con Giacomo Zanna per il mercoledì pomeriggio dell'Arci Benassi Mary, 338 327 94 93. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera, con possibilità da sporto le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola, il venerdì sera 20:30 con fantastici premi, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Sala Arcipelago di Pianoro, Viale della Resistenza 201, per il ballo del sabato sera l'appuntamento è per sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più la cena. Intanto ci sono le sagre di ottobre, dal 17 al 18 funghi e tartufi, dal 24 al 25 la sagra dei tortellini. Per l'Arcipelago di Pianoro, Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
2: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
4: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
4: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
5: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato: l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada, alla replica di Musk.
4: Ha preso il via oggi per 2 giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.

0: 3 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
1: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano, esami che hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un sans vreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un

improvvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì, dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: vada dove gli pare.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
4: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9 del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
5: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
4: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in 2 aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair.
5: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di

0: A rendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai, Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Super Trailers.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
8: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Oh Giacomo,
1: cosa c'è?
0: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
1: A che ora?
0: Alle 17:20.
1: Bellissimo.
0: Chiacchiere, aneddoti,
1: battesimi, comunioni, cresimi, facciamo tutto.
0: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
1: ci
0: cose.
1: Ci andiamo matti, dai.
0: È vero.
1: Dai,
0: tutti
1: dai.
0: I giorni,
1: tutti i giorni,
0: dal lunedì al venerdì.
1: 17:20, vai. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: zitti, zitti, zitti, che comincia, comincia. Siamo in onda.
1: Siamo in onda.
0: Buon pomeriggio a tutti, buongiorno da Mandrino, in diretta Radio San Luchino, Bologna. Noi siamo in via Tofane 49. Fra un po' passa il regista e gli chiedo quanti anni fa abbiamo lasciato San Luca, che Radio San Luchino era San Luca. Allora, io devo dirlo questa cosa perché non me lo ricordo. Adesso quando viene andato a lavarsi le mani. Però, allora, come va? Tutto bene? Più tardi io avrò l'assessore allo sport, Roberta Ricalzi. Scusi, regista.
2: Dica.
0: Quanti anni è che siamo qua?
2: Dunque, in questo posto qui è dal 2002, quindi sono 24 anni che siamo qua.
0: Ecco! Quindi 23 anni fa eravamo a San Luca.
2: No, 25 anni fa eravamo a San Luca.
0: 25, scusa. 25 anni fa, quindi dopo 25 anni siamo in via Tofane.
2: Esatto.
0: Vicino agli arrivi.
2: Esatto.
0: Ah, io che bene, adesso.
2: Ma stiamo bene, eh?
0: Sì, sì,
2: non rompono
0: i maroni, loro stanno tranquilli, noi siamo tranquilli,
2: esatto.
0: Sopra di noi non c'è più quel primo anno che siamo venuti, c'erano dei rompi maroni che continuamente facevano. Basta! Basta! Finalmente si sono decisi ad andare via. O andavano in un coso psichiatrico, perché a forse rompere i coglioni
2: quando apriva le finestre la mattina alle 6:30,
0: basta alle 6:30 la Bruna e poi tutto il resto, io che faccio sempre casino.
2: Sì.
0: Bene, allora sono andati via, anzi vi saluto, ci sono in ascolto, Tove. Sono andati via, primo disco di oggi, ragazzi, inizio con una roba che dobbiamo stare in silenzio ed ascoltare, perché questa è la meraviglia della musica. Pink Floyd.

Tra l'altro si sente molto la mancanza di uno spettacolo come facevano. Erano maestri dello spettacolo abbinato alla musica.

Sentite come si suona la chitarra? Si muovono le dita in un certo modo, facendole vibrare in un certo modo. Questi sono i Pink Floyd. E quindi dopo di questo io non saprei cosa mettere. Però, dato che devo continuare fino alle 16, bisogna che ci adeguiamo. E quindi ho scelto un pezzo rifatto di Gloria Gaynor, che senz'altro avrete ballato, ma è rifatto bene.

ecco qua. Quindi questo era un rifacimento di un pezzo di Gloria Gaynor. Oh, questa è Orba Canoccio.

14.45, vi ricordo, tra 15 minuti intervisterò l'assessore allo sport. Ecco, ora facciamo, vi faccio ascoltare un pezzo, credo sia degli anni 80, rifatto in stile giapponese, però permane più o meno lo stesso andazzo, solo che c'è questo fondo di Giappone.

questa si ballava al pic pac, alle grotte, al piro piro. Saluto gli amici che vengono a ballare alle grotte di San Pietro in Casale, dove ho fatto 5 anni. Poi saluto chi veniva al piro piro dalle parti di Toscanella di Dosta. Venivano da casa San Pietro, da tutti i paesini di quella zona. Mamma mia, che bel periodo. Ma io penso di avere in 30 anni aver fatto ballare un bel po', eh? Eravate in tanti, avevate questa passione del ballo, il divertimento.

0: È giunto il momento di darvi qualche consiglio, poi i fatti di cronaca e le previsioni del tempo. Oh oh oh oh! Allora, qui, vamo là. Siamo in onda.
1: Siamo in onda.
0: E questa è la Siamo in onda. È chiaro per tutti? Bene. Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Meteo, fatti di cronaca.
0: Venerdì 16 fino a domenica 18. Giovedì, venerdì e sabato. Va bene. Allora, oggi situazione stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Venerdì 16 ottobre, cielo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Temperature minime 11 gradi, massime 22 domani. Sabato 17. Cielo nuvolosità in aumento, con passaggi nuvolosi più compatti. Temperature minime 12 gradi, massime 21. Venti deboli orientali e andiamo a domenica 18. Cielo ancora nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con possibili aperture pomeridiane e serate tranquille. Temperature minime 13 gradi domenica, massime 21. Precipitazioni assenti. Quindi non pioverà, ma ci sarà una situazione nuvolosa alternata a schiarite per i prossimi giorni fino a domenica. Andiamo alle notizie di cronaca.

0: eccole qua. Allora, intelligenza artificiale per prevedere i rischi climatici, progetto che unisce Bologna al Canada. Terminata l'occupazione alle Laura Bassi, ora i studenti in piazza. Incidente sul lavoro, meccanico rimane ferito. L'uomo è stato colpito da un pezzo di metallo. Un meccanico di 43 anni è stato portato al maggiore. Incendio in un panificio locale, inagibile. Fiamme all'alba di stamane a Imola, sul posto i vigili del fuoco. Già ce ne sono rimasti pochi dei fornai, adesso se prendono anche fuochi i forni siamo ben illuminati. Lo sapete, no? Che i fornai stanno per scomparire. Mangeremo delle lauree, mangeremo non so che cosa, il pane, boh. Andiamo a vedere se ci sono altre notizie. Allora, vediamo un po'. Imprenditori in affari con la camorra. Sequestrati 220 milioni e 394 immobili. Però, purtroppo, tra Bologna e provincia si verifica un incidente dopo l'altro. In questi ultimi 15 giorni, tra vite spezzate e feriti gravi. Il bilancio è molto pesante. Occorrono più controlli. Un odore sospetto, poi il sacco nero, padre e figlio in manette. In un furgone 8 kg di Maria Giovanna. Oltre a 5,6 trovati durante la perquisizione domiciliare. Erano imbottiti di Maria. Di Maria. Marijuana. Era l'ultima notizia, raccomandiamo prudenza e soprattutto vi ricordo che tra un paio di minuti sarà qui con me Paola Licarsi, che mi dicono sia già di là, è sempre puntualissima, bene, brava, così si fa. A differenza di altri suoi colleghi basulloni che arrivano tardi. No, lei è puntualissima. Allora amici, sono le 14:40. 14:56 e 47 secondi, abbiamo ancora alcuni secondi perché così dopo c'è la pubblicità e iniziamo in orario. Vi ricordo ancora una volta che 25 anni che siamo qui via Tofane, prima eravamo a San Plocca. Benessu, è già arrivato il momento, ci sentiamo il tempo di un caffè bevuto lentamente.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
4: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
5: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
6: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce le

0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
2: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
3: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
2: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
3: In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
2: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre, battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: l'ospite di oggi.
1: Roberta Ricalzi, assessore allo sport del Comune di Bologna. Benvenuta Roberta, come va?
2: Grazie dell'invito, va bene ed è sempre un piacere essere qua insieme a te.
1: Allora, assessore allo sport, quali sono le difficoltà che trovi nel tuo mandato?
2: Ma le difficoltà sono quelle collegate un po' al momento storico e quindi chiaramente alla difficoltà di sostenibilità economica anche da parte delle nostre realtà sportive, che accomuna chiaramente le difficoltà legate alle maggiori spese anche dei comuni, degli enti locali e in generale chiaramente delle imprese, quindi accomuna il pubblico e il privato. Detto questo, sono anche tante le soddisfazioni e la grande capacità di risposta del nostro mondo dell'associazionismo sportivo, che è fatto prevalentemente su Bologna, come nella maggioranza ovviamente delle città, di tutto un tessuto dello sport di base, dello sport giovanile, di quelle associazioni sportive dilettantistiche che ogni giorno fanno molta fatica ad andare avanti dal punto di vista appunto della sostenibilità economica, a maggior ragione in questo momento, che però riescono sempre a trovare nelle loro competenze, nella loro passione, le modalità insieme alle istituzioni e con l'aiuto e il sostegno anche di alcuni partner e sponsor privati con cui si lavora in sinergia, appunto a proseguire con la loro attività, che è preziosa per la comunità perché è fatta di tutta quell'attività sportiva quotidiana che dà, diciamo così, tutto quell'apporto importantissimo alle giovani generazioni e non solo, perché sempre più l'attività motoria sportiva è rivolta a tutte le età, ma anche che riesce a dare una risposta per quanto riguarda l'organizzazione di eventi e la valorizzazione del territorio.
1: Come ti spieghi questo fenomeno che i genitori frequentino il calcetto, quant'altro? Io ovviamente tu sai, sono là dove c'è un'ottima società sportiva, i campi di calcetto dopo le 7:30 sono pieni di pseudo dilettanti che si trovano e giocano a calcio, ma questo mi risulta in tutte le società occupate da questi. Allora, come ti spieghi questo fenomeno? Poi ci sono altri sport, non solo il calcio, prevalentemente il calcio.
2: Beh, diciamo che il calcio è un pochino la disciplina sportiva che anche dal punto di vista dei numeri, quindi oggettivi, ci dice che c'è una grande partecipazione in tutte le età. Devo dire che sempre più negli ultimi anni c'è voglia e anche impegno da parte delle persone che poi durante il giorno hanno le loro attività, che sono chiaramente quelle lavorative, e tutto quello che riguarda il tempo libero, hanno sempre più voglia di stare in movimento, perché sempre più è passato il messaggio che il movimento voglia dire benessere, e il benessere singolo del singolo, quello personale, diventa anche benessere collettivo, quindi è molto in chiave di prevenzione e salute. Tutto questo le persone l'hanno capito sempre di più anche grazie a progetti che vengono messi in campo su Bologna. Penso al progetto importantissimo di Parchi in Movimento, l'attività gratuita nei parchi da maggio a settembre finanziata dal comune con l'apporto e il personale qualificato delle associazioni sportive e di alcuni partner tra cui Beno Farmacie, proprio perché viene accostata la prevenzione, la salute, all'attività motoria e sportiva. E quindi è normale che la sera si riempiano non solo i campi da calcio a 5, da calcio a 7, da calcio a 11, le palestre, le piscine, con tanto i campi da tennis e tutto, le piste di atletica, e che anche la mattina, io ti stavo raccontando prima della diretta che questa mattina sono andata a fare il mio allenamento, ho fatto 13 chilometri, sono uscita di casa alle 6:10 e sembrerà strano, ma per chi corre la mattina presto non lo è, tra le 6 e le 7:30 di mattina si incontrano tante persone, cioè adesso magari non tantissime, c'è chi ci va anche a orari differenti, magari la sera, che però corrono per le strade di Bologna, perché in quel momento chiaramente le strade sono più vuote di traffico, c'è meno smog e soprattutto le persone riescono a ritagliarsi un momento personale di benessere, di allenamento prima di iniziare la giornata, che per tutti noi poi diventa piena ovviamente di impegni lavorativi e di

0: tipo.
1: Secondo te, dunque, ci sono tanti sport, i più frequentati ovviamente il calcio, ma secondo te lo fanno per avere una speranza un giorno di avere un figlio di quelli tra virgolette tra i pochi che andranno in Serie A, oppure lo fanno perché il figlio l'importante è che si diverta? Perché ti dico questo? Perché molte volte io vedo quelle partite dove i genitori potrebbero, secondo me, portare i figli, poi tornarsene a casa. Sarebbe molto meglio invece di rompere i coglioni. Punto, sono molto francese, però è così. Io credo, il bambino, secondo me, si deve divertire. Spaccagli una gamba, fai qui, fai là, basta di.
0: Beh, sono d'accordo con te sul fatto che i bambini e le bambine che praticano sport e anche che non praticano sport, chiaramente l'importante è che stiano in movimento e che lo pratichino, qualsiasi disciplina sportiva sia, devono prevalentemente divertirsi e imparare delle cose, perché quello è un momento altamente educativo e formativo, oltre che primariamente di divertimento. L'obiettivo del divertimento deve essere sicuramente dato dalla famiglia, ma anche dato dalle realtà sportive in cui si trovano a praticare quella disciplina, quindi dall'educatrice, dagli educatori, dai dirigenti. Cioè ci deve essere una comunione di intenti tra la famiglia, le associazioni sportive e anche le scuole, perché anche l'attività motoria e, mi permetto di dire, anche l'attività curriculare deve avere dei suoi momenti di divertimento, dove per divertimento intendo che si impara anche sorridendo, divertendosi, scherzando in una comunità come quella scolastica, in una comunità come quella sportiva, dallo spogliatoio al campo o alla piscina o alla palestra che sia. Ecco, credo che questo sia l'obiettivo che soprattutto gli adulti devono perseguire a beneficio dei giovani. L'aspetto genitori, sai, riguarda un po' in generale l'adulto. Il genitore è legittimo che abbia piacere di seguire il figlio o la figlia sia agli allenamenti che alle partite, laddove abbia questa disponibilità di tempo. Io mi ricordo i miei genitori, magari riusciva un po' più spesso mia mamma, avevano piacere di venire a vedere gli allenamenti e le partite. È chiaro che devono avere anche la stessa capacità, come tu hai detto, di capire che quello è un momento del bambino o della bambina, non è un loro momento. Loro possono avere altri momenti in cui divertirsi, giocare, scherzare con gli amici. Quello è un momento del giovane che si sta allenando, si sta divertendo e che non deve essere in qualche modo invaso dal protagonismo dell'adulto. Così come è sbagliato, ma è facile a dirsi e sicuramente per un genitore non sempre è facile anche a tradursi in attività quotidiana, non devono riporre le proprie speranze di, come dire, obiettivi più alti di quelli che sono alla portata dei propri figli, anche per quanto riguarda le età. A determinate età i bambini si devono divertire, come tu dici, e devono sperimentare. Io vedo mio nipote che ha 5 anni, è venuto a Bologna Sport Day, come tantissimi bambini della nostra città che hanno frequentato nell'ultima domenica di settembre Bologna Sport Day, questo evento che come comune di Bologna insieme alle realtà sportive facciamo ogni anno. Hanno partecipato 35.000 persone di tutte le età, si sono divertite provando le discipline. Nel momento in cui provi capisci se ti piace quella determinata disciplina, se te ne piace più un'altra, e va benissimo qualunque essa sia. L'importante è fare movimento, divertirsi e imparare. Credo che questo sia l'obiettivo che devono porsi prevalentemente gli adulti.
1: Ti faccio due domande, poi mi rispondi dopo la pubblicità. La prima, io mi ricordo quando andavo a scuola c'era un'ora di ginnastica, un'ora. Secondo te è troppo poco? Punto interrogativo. Seconda domanda, prevalentemente c'era una rete in mezzo e si faceva pallavolo, ma io credo che ci sia uno sport altrettanto validi come il judo, come il tennis. Ora, certi sport vanno a seconda della moda. Per esempio adesso è tornato il tennis perché ci sono alcuni tennisti a livello mondiale, ma ci sono sport minori, tra virgolette, dove c'è scarsa partecipazione, perché se tu prendi il giornale sportivo sono nell'ultima pagina dei trafiletti. È giusto? questo non è giusto, me lo dirai te dopo la pubblicità. Aspetta un attimo là.
2: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Jaboli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
3: Jaboli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
2: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
3: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
2: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Jaboli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiamalo 051 62 55 272.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
4: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Siete all'ascolto di Radio San Lucchino. Oggi l'ospite che intervisto è Roberta Ricalzi, assessore allo sport. Prima della pubblicità ho fatto due domande. La prima, se è troppo poco un'ora di ginnastica durante la settimana. Premetto che non so se è ancora solo un'ora, perché manco da qualche giorno dalla scuola. E seconda domanda, ci sono, come si fa per aiutare gli sport minori, che sono sempre sport educativi, sempre importanti?
0: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, da un po' di anni, grazie al supporto della regione e del comune, abbiamo il progetto Scuola Attiva Kids, che prevede personale qualificato proprio in scienze motorie, che fa fare attività motoria sia nelle scuole primarie che, con una sperimentazione iniziata già da un paio d'anni, anche nella scuola dell'infanzia, dove le primarie, per capirci, sono le cosiddette vecchie elementari, e l'infanzia il cosiddetto vecchio asilo, la materna, che sono le età dai 5 anni in su, in cui le bambine e i bambini ovviamente hanno assolutamente necessità di iniziare a fare un'attività di tipo motorio, che è, la vogliamo chiamare ginnastica, educazione motoria. L'importante è che si muovano con persone che sanno cosa è bene proporre come esercizi motori per quella determinata età. Quindi da questo punto di vista nella scuola c'è stata un'evoluzione in positivo. Chiaramente dal punto di vista curriculare il tempo dedicato all'attività motoria, a mio avviso, è ancora troppo poco. L'importante è che in alcuni anni, e tuttora va avanti questo progetto, c'è anche un progetto che si chiama cosiddette pause attive, proposte in collaborazione con l'università, che significa che se non è attività motoria specifica, le bambine e i bambini nel corso delle lezioni abbiano alcune pause dove si attivano, che per loro è fondamentale, perché stare seduti ad ascoltare una lezione, anche se interagiscono in quella stessa lezione, non è la stessa cosa che fermarsi un attimo e fare un'attività motoria. Sul secondo aspetto, per me gli sport minori non esistono, per me esiste solo lo sport con la S maiuscola, che prevede tante discipline. A Bologna abbiamo una varietà di discipline proposte nelle nostre palestre, nei nostri impianti sportivi in generale, che è incredibilmente elevata, anche con discipline diciamo più recenti, nuove, che si affacciano al panorama cittadino e che piacciono molto. E perché? Perché si ha la possibilità di conoscerle nel momento in cui ci sono delle manifestazioni, degli eventi dove queste discipline hanno visibilità. Quindi è chiaro che anche l'attenzione delle istituzioni deve essere quella di valorizzare, promuovere, accogliere discipline che vengono ad esempio fatte vedere per la prima volta. Prima facevo riferimento all'occasione di Bologna Sport Day, la giornata dello sport gratuito e accessibile ai Giardini Margherita l'ultima di settembre, così come attraverso progetti che vengono proposti nelle scuole. Quella è l'occasione in cui molte società sportive propongono discipline anche nuove entrando gratuitamente nelle scuole, e questo è chiaramente un arricchimento dell'offerta sportiva che, accompagnato alle discipline più comuni che ci dicono anche che hanno numeri maggiori, calcio, pallavolo, basket, tennis, atletica, nuoto e molte altre, iniziano ad avere visibilità.
1: Tra gli sport, perché è uno sport, aumentano molto dove si insegna la difesa personale. Visto questo mondo che siamo sia uomini che donne, secondo te ti risulta che siano ancora troppo pochi oppure siano sufficienti per insegnare anche a divincolarsi se qualcuno va oltre il normale?
0: Beh, diciamo che corsi di difesa personale, è vero, sono in aumento come proposta, ce ne erano anche negli anni precedenti.
1: Molti magari, dei ragazzi.
0: Sì, diciamo che magari avevano meno visibilità o erano promossi in maniera diversa. Io credo che i corsi di difesa personale siano importanti anche come, prima di tutto, come espressione di attività motoria in senso ampio, e poi anche nello specifico per dare una consapevolezza maggiore di sicurezza personale alle persone, che va al di là della necessità poi di dover mettere in campo quelle nozioni proprio per difendersi, cosa che chiaramente tutti ci auguriamo non debba mai diventare una necessità, però è chiaro che la difesa personale aiuta le persone ad essere maggiormente consapevoli e della propria fisicità e della propria sicurezza personale, appunto, e credo sia assolutamente importante ragionare al di là del genere, cioè non servono solo alle donne, che non sono esseri che in qualche modo devono o essere protetti o proteggersi, ma valgono per le persone in generale, e quindi questo sicuramente aiuta. Ci sono formatori, educatori, allenatori formati su questo. L'importante è affidarsi a personale competente e formato, perché non è un corso che si fa, si improvvisa dall'oggi al domani, ma ci sono, penso ad esempio all'interno delle associazioni sportive che si occupano di lotta libera, lotta greco-romana, judo o altri tipi di sport da combattimento, ma devono essere inquadrati in una formazione specifica di difesa personale, e abbiamo degli esempi assolutamente competenti nella nostra città.
1: Abbiamo parlato dei giovani, ci sono gli over pensione. Una persona va in pensione, finché è autosufficiente è una persona che comunque fa qualcosa, poi diventa quasi emarginato purtroppo, perché soprattutto se capitano delle sfortune. Le persone di una certa età, quindi dopo la pensione, il comune ha pensato anche a loro per fare delle strutture dove si possono muovere? Perché mi risulta che dei centri anziani si fanno solo i balli di gruppo, che può essere uno sport anche quello, ma che comunque rimane un ballo.
0: Beh, intanto non sono più centri anziani, ma sono case di quartiere, e non è una forma ma è sostanza, nel senso che...
1: Ma non c'è un bel rapporto con i giovani?
0: Non,
1: però,
0: ma in realtà, guarda, fino a un po' di anni fa ti posso dar ragione, c'era difficoltà a far interagire le generazioni. Negli ultimi anni si sta facendo un lavoro di comunità all'interno delle nostre case di quartiere, dove spesso anche la gestione di queste case di quartiere avviene magari i soci storici, quindi le persone anziane insieme ai giovani, e questo interagire dal punto di vista della gestione fa sì che anche le proposte che si mettono in campo per la cittadinanza siano più varie. Quindi non è più il luogo dove si gioca solamente a carte, che è un'attività assolutamente da valorizzare e virtuosa, perché comunque tiene in allenamento la memoria e fa socializzare le persone, ma non può essere solo quello un momento di socialità. Ci sono momenti, sicuramente ci sono i balli di gruppo che sono assolutamente frequentati, divertenti, che fanno muovere le persone, le fanno stare insieme, le fanno divertire e le tengono anche molti in allenamento, ma ci sono anche momenti di la cosiddetta ginnastica dolce, la ginnastica posturale e in particolare ci sono dei momenti di vera e propria comunità e convivialità, che non vuol dire solo l'aperitivo per i giovani e la briscola per gli anziani, ma appunto dove si sta insieme davvero. Penso a tutta l'esperienza che per anni il settore welfare del comune, in collaborazione col settore sport e con gli enti di promozione, ha portato avanti, del progetto Bada Bene alla Salute, i gruppi di cammino insieme all'azienda USL, che è diventato Vivi in Salute e che entro fine anno ripartirà con nuovo slancio per far sì che le persone dopo una certa età, non solo all'interno delle case di quartiere, abbiano una proposta messa in campo da personale competente. Io su questo lo ribadisco, perché è fondamentale a tutte le età avere delle proposte, delle attività dedicate, perché non si deve scherzare mai con la salute delle persone, neanche con la formazione di chi ti fa muovere in base all'età, in base alle capacità, come dicevi tu prima, fisiche, o a volte anche quando ci sono determinate patologie, che non significa che non puoi più muoverti o fare sport, ma lo devi fare con una determinata attenzione. Insieme all'azienda US, al Dipartimento Welfare e Salute del Comune di Bologna e alle associazioni sportive si mettono in campo queste possibilità per le persone che magari non solo in quel momento vengono e fanno attività motoria, fisica e stanno bene, ma si incontrano. Quindi tu stai, come fai con Parchi in Movimento, l'istituzione non ti sta solo dicendo vieni, che c'è del personale competente che si prende cura della tua salute e ti fa divertire, ma in quel momento tu stai anche combattendo la solitudine, che in una società dove aumentano sempre di più le persone che vivono sole è un obiettivo fondamentale.
1: Quando io ero un ragazzo c'erano i centri ricreativi, nei centri ricreativi c'era anche un maestro che comunque insegnava e teneva a bada un certo numero di ragazzi, molti anche. Sono spariti, se sono spariti, credo siano spariti. Secondo te è un bene o un male?
0: Beh, in generale alcuni luoghi hanno fatto fatica a tenere il passo dei tempi che sono cambiati, in alcuni casi per una questione di sostenibilità economica, in altri casi perché sono cambiate le persone a cui si rivolgevano, che magari hanno interesse a frequentare altri tipi di luoghi della città. Ci sono alcuni centri giovanili, a breve ne aprirà uno nel quartiere Santo Stefano, proprio dove c'è la casa di quartiere, la Lunetta Gamberini. Sicuramente dal punto di vista delle istituzioni cittadine, ma anche della comunità in generale, vanno ricreati e ritrovati degli spazi e dei luoghi dove i giovani possano ritrovarsi, stare insieme, avere delle attività per loro dedicate che e li facciano sentire parte di una comunità, partecipi, perché l'alternativa è che poi, purtroppo lo vediamo, aumentano situazioni di disagio giovanile anche in persone sempre più giovani.
1: Ti faccio una domanda prima della pubblicità, mi rispondi dopo. Tutti i giorni leggiamo i giornali che vengono presi dai pusher. I pusher sono coloro che vendono droga. Ora, se ci sono molti di questi soggetti, vuol dire che c'è molta gente che acquista. Come assessore allo sport, sei preoccupata, sei molto preoccupata o sei poco preoccupata? Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi.
3: Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
6: Vendono gioielli, pochi li sanno creare. Il laboratorio di oreficeria Tommasi li crea e li ripara a mano. Ogni gioiello è su misura, unico, pregiato, realizzato con maestria e fantasia. Impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale, dove vedi da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. E in vista del Natale, sconti dal 10 al 20% su tutti gli oggetti in negozio. Il regalo giusto, fatto a mano, a un prezzo speciale. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 232 515. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio San Luchino. Oggi l'ospite è Roberta Ricalzi, assessore allo sport. Ho fatto una domanda per coloro che si mettono in questo momento all'ascolto prima della pubblicità. Ho chiesto se ci sono molti pusher, vuol dire che ci sono molti acquirenti di tutte le età, di tutte le età, impensabilmente anche di professionisti o quant'altro. Io non dico che lo sono tutti, ho detto che ce ne sono molti, e molti giovani che, una volta l'ho detto fuori dal microfono, era una sputtanata farsi andare sui giornali, che so io, perché avevi commesso una stronzata. Adesso addirittura si firmano e si vantano di aver fatto una cagata, una stronzata, punto. Mi sono fatto capire bene, spero. A questo punto chiedo all'assessore dello sport, che è più vicina di tutti ai giovani, li vorrebbe vedere gioiosi, allegri, e fra l'altro i giovani con lo sport ci insegnano molto, soprattutto a non essere diversi, sia sessualmente che il colore di pelle va a fanculo. Nel senso che sono tutti uguali, i bambini si vogliono bene e tutti uguali, senza discriminazione.
0: Beh sì, parto dal fondo, dalla ultima cosa che hai detto. Lo sport è un linguaggio universale e sta, come dicevo prima, anche agli adulti creare dei luoghi, dei contenitori, perché poi lo sport diventa il contenuto, dei contenitori inclusivi. Quindi se non ci sono pregiudizi, stereotipi, linguaggi scorretti o discriminazioni da parte degli adulti che guidano il processo, perché all'interno di un ambiente sportivo c'è l'educatore, c'è l'educatrice, allora i bambini, i giovani che lo frequentano di per sé si sentono dentro un ambiente inclusivo, accolti allo stesso modo e ovviamente stanno sullo stesso piano, a prescindere dalle capacità fisiche, atletiche, tecniche, come dicevi tu, dall'origine, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere e da tutte quelle che sono le discriminazioni di vario tipo in ambito razziale e quant'altro. Ecco che lì trovano un ambiente dove sentirsi accolte. Questo è una grande responsabilità degli adulti. Sul fronte consumo di sostanze stupefacenti, come tu dicevi, purtroppo nel momento in cui, e ce lo dicono i dati reali, c'è un aumento di consumo di sostanze stupefacenti, è chiaro che è perché c'è un aumento della domanda, appunto. E questo crea conseguenze che non sono solo quelle, ovviamente, diciamo così, dei reati, quello è un aspetto, ma sono soprattutto conseguenze dal punto di vista sociale, per cui la società, la comunità ha delle conseguenze, degli effetti negativi per i quali si deve preoccupare anche l'istituzione, e soprattutto l'istituzione pubblica. oltre a tutto l'ambito che può essere quello della repressione dei reati che sta in capo alle forze dell'ordine, e bisogna lavorare insieme. È chiaro che lo sport su questo può fare moltissimo, anzi mi correggo, fa già moltissimo, perché molte ricerche, molti dati, molti approfondimenti ci dicono che lo sport va a incidere in maniera questa volta positiva sul consumo di sostanze stupefacenti e sull'abuso di alcol. Quindi i giovani che frequentano puntualmente un luogo sportivo, fanno attività sportiva, si tengono in forma, dove per forma vuol dire fisicamente e mentalmente, hanno molte meno probabilità di cadere nell'uso di sostanze stupefacenti e nell'abuso di alcol. E questo credo che sia già un effetto assolutamente positivo che lo sport ha sui giovani.
1: Non possiamo sfuggire alla cosa che principalmente interessa coloro che amano il calcio. Abbiamo letto sui giornali, ma ogni giornale dà una sua interpretazione del nuovo stadio. Allora, da quando c'è saputo che è venuto con una abbondanza economica, si parla del restauro che è andato a monte dall'ARA oppure del nuovo stadio. Tu cosa mi dici?
0: Allora, innanzitutto credo sia opportuno, e ti ringrazio per l'opportunità, appunto dare un po' velocemente uno sguardo d'insieme rispetto al percorso sullo stadio dell'ARA. E cioè, il Bologna, arriva saputo, fa un investimento importante sulla squadra, sistema alcune criticità anche di bilancio che appartengono alla realtà sportiva Bologna FC, quindi alla società sportiva professionistica, e negli anni chiaramente porta anche tante soddisfazioni a noi tifosi e in generale tanto lustro alla città. Parallelamente dichiara fin da subito di voler, diciamo non fin da subito ma dopo un po', di volersi anche impegnare sulla riqualificazione dello stadio. Chiaro che l'intento iniziale sia per la società che Bologna FC che per il comune è sempre stato quello di mettere mano allo stadio dell'ARA, patrimonio comunale, proprietà comunale, stadio storico, l'anno prossimo compirà 100 anni, e casa del Bologna Calcio, della nostra squadra di calcio, dei tifosi di questa città, dal punto di vista calcistico chiaramente, oltre che luogo in cui realtà sportive anche storiche, penso alla Sempre Avanti, come l'Acqua Dela, l'Acqua Blu, le piscine, la Virtus Scherma, fanno attività sportiva di base giovanile e dilettantistica da molti anni. Ora cosa succede? Che il Bologna propone un progetto di riqualificazione dello stadio come proposta di un privato che la porta al comune. Il comune la valuta, condivide quel percorso, dall'impegno economico iniziale che prevedeva un impegno prevalente da parte del Bologna FC e i 40 milioni famosi stanziati e bloccati per anni sullo stadio con un impegno del comune, precedente sindaco Merola, confermati dall'attuale sindaco Lepore, si lavora su quel progetto. Al termine di tutte le valutazioni tecniche che vedono i tempi normali di un progetto che ha una sua complessità, perché quello è uno stadio vincolato, storico e quant'altro, i costi aumentano in una maniera tale che la società Bologna dice: nel momento in cui le risorse messe a disposizione dal Bologna più quelle del comune non bastano per arrivare al totale, cerchiamo altri investitori. Il comune supporta questa richiesta, questa ricerca. Altri investitori non arrivano, a partire dal governo, quindi diciamo dall'istituzione nazionale, meglio dallo Stato, per cui non aumenta il capitale a disposizione per quel restyling dello stadio dall'ARA. Il Bologna rinuncia a quel progetto, i 40 milioni che erano stati bloccati su quel progetto specifico vengono per forza di cose sbloccati dal Comune di Bologna. A quel punto si apre un altro scenario, entra in campo Bologna Fiere, che ha già fatto un investimento importante sull'Unipol Hall, il cosiddetto Palafiera, che inaugurerà a novembre, prima per EIMA e poi per il primo evento sportivo di caratura importante, che è la Coppa Davis, a fine novembre, e entra in campo e insieme al Bologna trovano un accordo per dire: facciamo un nuovo stadio, nel comparto di Bologna Fiere, che è un'area già urbanizzata dove non c'è bisogno di fare ulteriore consumo di suolo, in una zona già molto servita dal punto di vista della mobilità, sia dal punto di vista dell'autostrada, della tangenziale, del tram che arriverà a breve, e anche chiaramente dei parcheggi, quindi i veicoli privati, e anche dal punto di vista di poter riportare lì, perché c'è già la stazione, quindi anche il servizio ferroviario. Ora, in tutta questa partita che si gioca in campo con Bologna Fiere e il Bologna Calcio, comunque c'è la necessità di raggiungere altri investitori. È un investimento privato dove il comune ha chiaramente un suo protagonismo, intanto perché Bologna Fiere, come sappiamo, è una partecipata, all'interno ci sta il comune, ci sta la regione, ci sta la camera di commercio e quant'altro, e anche perché a livello urbanistico si deve trovare la quadra insieme su quell'area, che è più facile da trovare che non chiaramente andare ad appesantire ulteriormente un'area a Porto Saragozza come quella dello stadio Dall'Ara, che chiaramente è stata sempre molto inflazionata, a maggior ragione in questi anni di più, dal punto di vista della mobilità e non solo, perché oltre alle partite di campionato sono arrivate le partite di Coppa e anche sono tornati i concerti. Ecco che c'è un lavoro da fare insieme, il capitale complessivo si sta trovando la quadra per cercarlo, il valore complessivo dell'opera sono 300 milioni, perché non sarà solo lo stadio del calcio, per ovvi motivi sappiamo che Bologna Fiere non ha nel suo core l'obiettivo, diciamo così, unicamente di, e non potrebbe essere che così, di fare calcio, ma ha chiaramente un altro tipo di declinazione, e quindi è chiaro che nel momento in cui Bologna Fiere mette molte risorse, quella diventare un'area polivalente, aperta sia al calcio, al Bologna, sia ad altri eventi sportivi, sia ad altri eventi, per cui l'ipotesi del campo retrattile, della copertura e quant'altro. Credo che in questo momento quell'investimento privato, chiaramente con un lavoro e un percorso gestito insieme al Comune di Bologna, potrebbe essere la soluzione che più si avvicina alla possibilità di andare in porto.
1: È abitudine della politica fare tante cose e non pensare alla viabilità e ai parcheggi. Si sono costruiti paesi, città, lasciando sempre quelle strutture, così la gente è in fila, in colonna e si rompe i maroni. Perché non è stato fatto questo e l'altro? La gente è già preoccupata perché lì in fiera, se c'è una fiera, se c'è la partita, se c'è un incontro di basket o un concerto, o vai a piedi, come desidera il PD, o vai in bicicletta, come desidera il PD, o prendi la macchina, come desidera la destra, oppure, io dico delle battute, ma il fatto è poi quello lì. Poi per fortuna mi hai detto che ci può andare lì anche il treno, che se fanno una cosa importante, bene, bene così, purché non sia come quello di Casalecchio, che il treno quando ci sono i concerti non c'è, quindi non serve una mazza per i concerti.
0: Ma intanto, al di là di quel del mezzo che una persona possa preferire, è legittimo che un singolo possa decidere come muoversi e come spostarsi. È altrettanto legittimo pensare che se tutti si spostano con il mezzo privato, il traffico non può altro che aumentare, e non, certo, ci vuole uno scienziato per capirlo. In una città di carattere storico medievale, nelle città italiane in generale, dove non abbiamo, voglio dire, degli spazi immensi e una certa densità abitativa, è chiaro che siamo, come Italia, tra i paesi europei in cima per numero di auto, di mezzi privati per ogni abitante, e quindi è chiaro che il traffico si alimenta del fatto che se tutti utilizzano il mezzo privato, questo è, si aumentano le macchine sul nei vari percorsi della nostra viabilità cittadina, il traffico aumenta, si rallenta e le persone si arrabbiano perché passano più tempo in auto. Quindi è chiaro che, come dire, nello schema ideale c'è che se si usano più mezzi, quindi si varia, no, la possibilità, poi in base a quello che uno deve, in qualche modo, al luogo che deve raggiungere, agli orari di lavoro, all'organizzazione familiare. Io non penso che vada come dire, giudicato negativamente chi si muove in bici, chi si muove in auto, chi si muove. Non è il mezzo il problema. Il problema è che se si variano i mezzi con cui ci si può muovere, posso muovermi in bicicletta, mi muovo in bicicletta, posso muovermi a piedi, mi muovo a piedi, ho le due ruote a motore, uso le due ruote a motore, ho l'auto e faccio fatica a muovermi con un altro mezzo. E poi c'è tutto l'aspetto dei mezzi pubblici, che sono assolutamente importanti, la rete di trasporto pubblico metropolitano, che sono gli autobus, e la rete della tranvia con le due linee che a breve partiranno e altre che potranno partire, ci auguriamo, in futuro, aumentano le possibilità per le persone di spostarsi. Più persone che stanno su un autobus o su un vagone del tram, a maggior ragione, vuol dire che sono persone che non stanno singolarmente con il proprio mezzo in mezzo, appunto, tra le strade della città. E quindi è chiaro che bisogna un po' cambiare anche le proprie abitudini, non rinunciando ai propri tempi di vita, alla propria autonomia, alle proprie scelte, ma a volte pensando che cambiando anche il modo di muoversi sicuramente ci si guadagna dal punto di vista delle tempistiche, delle arrabbiature, del nervosismo, del tempo che si passa all'interno di un mezzo e, perché no, molto spesso anche dal punto di vista della salute, perché tanti mezzi a motore in una città fanno anche tanto inquinamento e non possiamo far finta che la Pianura Padana e Bologna non siano aree soggette a smog, a traffico, anche per la mobilità e ovviamente anche per altro, e che questo quindi crei un problema anche dal punto di vista della salute.
1: Ti faccio una domanda prima della pubblicità, mi rispondi subito dopo. Hai parlato del palazzetto dello sport che inaugurerete a novembre. Farà concorrenza a quello di Casalecchio. Domanda: è più grande o più piccolo? E poi lì farà concerti e quant'altro. Si sdoppieranno? Ci sarà un concerto a Casalecchio e uno nell'attuale? Perché la gente lo vuol sapere, soprattutto chi abita vicino al palazzo di Casalecchio, visto che è invivibile la situazione quando c'è un avvenimento, un concerto, in quanto chi ha dato licenze è stato un po' sprovveduto, perché ha fatto sì che attorno al palazzo, invece di fare dei parcheggi, ci siano delle attività commerciali come McDonald's e quant'altro, e così la gente va a parcheggiare a Canicati. Poi il treno di sera, io l'ho chiesto anche al manager di Tiper di fare un servizio in maniera che si possa pubblicizzare che se tu vivi da Milano per vedere un concerto di Ligabue a Casalecchio, ci vai direttamente col treno fino davanti all'ingresso.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
8: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot. Siete all'ascolto di Radio San Luchino. Ultimi dieci minuti con l'assessore allo sport del Comune di Bologna, Roberta Ricalzi. Allora, ho fatto una domanda prima della pubblicità. Ci sono, nascerà un terzo palazzo dello sport, c'è uno in Piazza Zarita dove gioca la Fortitudo, ce n'è uno a Casalecchio e ce n'è un altro in Fiera, che non è quello dove gioca la Virtus, è un altro. Quindi come si riempiranno questi palazzi nel futuro?
0: Ma intanto per il momento al Paladozza giocano sia la Fortitudo che la Virtus, perché come sappiamo la Virtus ogni anno comunque fino a dicembre, novembre-dicembre, ha sempre giocato al Paladozza,
1: sì,
0: perché per esigenze della fiera, diciamo. E quindi anche le prime partite di Eurolega le stiamo vedendo, tra l'altro la prima è stata bellissima al Paladozza, così come è stata bellissima quella di campionato della Fortitudo in casa con Rimini, vinta pochi giorni fa. E per quanto riguarda il Paladozza, noi sappiamo che è il nostro cosiddetto Madison, il palazzo più per me, insomma, tra i più belli del mondo. Mi rendo conto che sono
1: l'unica cosa che ho rovinato,
0: che sono di
1: parte, è quella pista di atletica che quando avevo la tua età mi andavo a allenare
0: sotto,
1: che c'era sotto.
0: Beh, diciamo che i tempi cambiano, però il palazzetto, il Paladozza rimane veramente tra i più incredibili in Italia, sia per quanto riguarda la fruibilità dello spettacolo sportivo e non solo. Fa 5.400 posti, quindi è chiaro che lì è un bacino di spettatori che sta dentro quel tipo di capienza. E comunque gli eventi che si sono fatti in questi anni, non solo sportivi, sono stati assolutamente importanti. Ricordo che il 19 dicembre, per la prima volta negli ultimi molti anni, ci sarà un evento internazionale di ginnastica, il Grand Prix di ginnastica 19 dicembre 2026, che sarà assolutamente partecipato. Il nuovo Unipol in Fiera e l'Unipol Arena, dal punto di vista della capienza per quanto riguarda gli eventi sportivi, più o meno si equivarranno, per cui siamo tra i 10.000 e i 12.000 per l'Unipol e circa 11-12.000 anche per l'Unipol Arena. Per quanto riguarda invece, e quando non c'è il campo da basket e si fanno i concerti, l'Unipol Arena rimane più capiente perché siamo intorno ai 20.000 e l'Unipol invece rimane circa sui 12.000. Io penso che i due spazi potranno assolutamente convivere, c'è la possibilità di portare a Bologna eventi, concerti e non solo, sia in fiera che a Casalecchio. Io credo che insomma in questi anni la famiglia Sabatini abbia fatto un grande e prezioso lavoro per portare artisti internazionali. Penso ad alcuni che hanno fatto tappa italiana unicamente a Bologna, e questo ha dato lustro, valore alla città, e per questo dobbiamo dire grazie, come sempre, quando gli imprenditori si impegnano anche per valorizzare il territorio e la comunità. Io stessa ho partecipato a concerti e così farò anche per quanto riguarda quello in fiera, perché credo che la cosa importante sia comunque portare eventi che fanno crescere Bologna, che portano persone. Dal punto di vista dell'accoglienza turistica è fondamentale avere persone che vengono a conoscere la nostra città, magari per un evento sportivo o per un evento musicale, e poi la
1: prendi. Quindi hai detto che nel caso di concerti rimane da 20.000 quello di Casalecchio.
0: Sì, assolutamente, è una capienza importante, quindi alcuni tipi di concerti probabilmente avranno, diciamo così, la preferenza per quel tipo di palazzetto, ma io credo che assolutamente le due realtà potranno convivere, come sempre in questi casi, lavorando insieme per far crescere Bologna insieme, e non, come per fortuna insomma non è mai stato fatto in questi anni, farsi la guerra, perché quello chiaramente sarebbe, e non è nell'intento di nessuno, controproducente per la città. Siccome si tratta di persone, pubblico e privato, che vogliono il bene della città, io credo che assolutamente quello sarà l'obiettivo: lavorare insieme affinché gli spazi lavorino, portino eventi, manifestazioni, e rimanga un grande valore su Bologna.
1: l'anno prossimo sarà la fine del tuo mandato, cosa pensi ancora di dover fare che non hai ancora fatto?
0: Beh, intanto
1: o
0: ci
1: non
0: sono...
1: sei riuscita a fare?
0: Certo, intanto ci sono delle situazioni ancora da chiudere dal punto di vista dell'impiantistica, alcuni progetti PNRR, penso al centro sportivo Monori, al centro sportivo Lucchini, che ancora devono vedere la luce e la vedranno tra qualche mese, tra gli inizi del 2027, e sono comunque un orgoglio perché questa amministrazione è riuscita a portare 3 progetti PNRR sport, che era il massimo che si poteva richiedere come partecipazione da parte di ogni comune, e quindi credo che questa sia una grande soddisfazione, così come sono soddisfatta per alcuni interventi importanti in altri impianti sportivi. Rimane dispiacere per non essere riuscita chiaramente a riqualificare tutto il patrimonio sportivo della città, che sarebbe stato assolutamente impossibile all'interno di un unico mandato.
1: Come Nettuno? Sarebbe...
0: Ma diciamo, in realtà il Nettuno non è un impianto sportivo che ha particolarmente bisogno di riqualificazioni, ne ha bisogno dal punto di vista della modernizzazione.
1: Ma ha bisogno che di gente che lo gestisce, non c'è nessuno.
0: Attualmente è gestito e l'attività prosegue, ci sono stati dei ricorsi giurisdizionali davanti ai tribunali amministrativi, come sempre accade quando dopo molti anni di una stessa gestione si va a bando pubblico e legittimamente qualcuno fa ricorso, i ricorsi hanno i loro tempi, questo mette in difficoltà le amministrazioni, ma si tratta di giurisdizione, quindi bisogna rispettare tutti i verdetti e tutte le sentenze. L'importante è dare continuità all'attività sportiva come si sta facendo, e sicuramente uno degli obiettivi è riaprire il centro sportivo Corticella, una ferita aperta ancora nella nostra città dopo il fallimento della società sportiva che lo gestiva, ed è un impegno dove ci saranno anche molte risorse economiche da mettere a disposizione perché è un impianto comunale. Dal punto di vista dell'impiantistica molte cose sono state fatte, altre sono ancora da fare, e dal punto di vista degli eventi, dei progetti sportivi, della valorizzazione del territorio e di tutto il lavoro fatto insieme alle realtà sportive, io sono soddisfatta in un dialogo sempre costruttivo, vero, schietto, anche a volte dove ci diciamo le cose che non vanno, perché è quello che ci fa crescere reciprocamente. Io credo che in questi anni abbiamo fatto un grande lavoro insieme, con appunto un'attenzione preliminare alla cittadinanza, alla comunità, alle persone, ai giovani e alle persone di tutte le età che hanno voglia e diritto di praticare attività motoria sportiva per il benessere individuale e collettivo.
1: Cosa vuoi dire a quei genitori che non hanno le possibilità per iscrivere per motivi finanziari i loro figli in una società dove ci vogliono dei soldi per lo zaino, per la borsa, per la divisa?
0: Allora, intanto che a Bologna le realtà sportive del territorio di tutte le discipline accolgono giovani in condizioni di fragilità sociale ed economica segnalati dai servizi sociali e dai servizi educativi dei quartieri, li segnalano alle associazioni sportive che li accolgono in maniera gratuita senza fargli pagare la quota di iscrizione, e questo è molto importante perché significa dare spazio anche a chi quel tipo di attività non se la potrebbe permettere, perché magari una famiglia, se deve rinunciare a qualcosa, decide di rinunciare alla quota di iscrizione per lo sport. E per fortuna ci sono anche, oltre a questo che è tutto un intervento pubblico, ci sono anche, e delle nostre associazioni sportive, degli esempi di privati o di famiglie che mettono a disposizione risorse per delle borse sport. Cito un esempio in chiusura, e mi fa piacere ricordare con questo un atleta e anche un'amica, che è Alicia Corenzi, che ci ha lasciato troppo giovane e la cui famiglia ha messo a disposizione borse sport insieme a una società di atletica bolognese per garantire ad alcune famiglie di poter fare quell'attività sportiva che la figlia faceva e che purtroppo non può più fare, quando il dolore personale diventa un valore collettivo, e questo da parte delle famiglie, delle imprese, dei partner, delle associazioni e dell'istituzione pubblica, se questo lavoro si fa insieme, credo che sia qualcosa che Bologna è in grado di portare avanti e che in qualche modo ci appartiene come comunità, e a maggior ragione in questo momento storico non dobbiamo mai dimenticarci di chi ha più bisogno, perché solo così si può dare davvero voce ai valori dello sport.
1: Termina qua l'appuntamento con l'assessore allo sport Roberta Ricalzi, ti auguro un buon lavoro e un appuntamento prossimo.
0: Grazie, in bocca
1: grazie
0: al lupo.
1: Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Noi terminiamo qua e allora Sheila. Siamo in onda.
9: Siamo in onda.
1: Amici, noi ci sentiamo domani dalle 14.30 a quest'ora. Ringrazio l'ospite, ringrazio voi del gentile ascolto e mi raccomando, cosa che non manca neanche nello sport, state allegri! Ciao a tutti!
10: E un sans breghella lui e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
11: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
12: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
13: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
14: San Luchino Notizie.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione.
15: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pao, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
16: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
15: Medio Oriente. L'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
16: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geoffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geoffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
15: Brutte notizie. notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il Toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirari?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirari!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

Pomeriggione di metà mese, buon pomeriggio da Mauro Malaguti con voi per un'oretta in questo metà di ottobre, in questo pomeriggione giovediano, che non è una parola esistente sul vocabolario ma mi piace e l'ho usata, ma la uso soprattutto per darvi il benvenuti al pomeriggione di Radio San Luchino, dove la musica vive da protagonista. Come protagonista della prima canzone è Elisa, che ascoltiamo con la sua Kintsugi.

splendida Elisa, voi sapete che è una delle mie preferite e utilizzo sempre le sue canzoni con grande affetto, grande piacere nel poterle ascoltare in cuffia, come mi auguro che tanti possano fare, anche se so che a quest'ora tanti sono più impegnati in tangenziale, in autostrada, alla guida del proprio veicolo e, oppure magari ancora in ufficio con il proprio impianto radiofonico o web su Radio San Luchino. Anche per questo ottobre, dopo un maledetto e caldo settembre che abbiamo archiviato, maledetto settembre è anche il nuovo singolo di Orietta Berti insieme a Nina Zilli, e a seguire arriverà Biagio Antonacci con la sua nuova Spirituale.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Tutti vendono gioielli, pochi li sanno creare. Il laboratorio di oreficeria Tommasi li crea e li ripara a mano. Ogni gioiello è su misura, unico, pregiato, realizzato con maestria e fantasia. Impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Basini, piccolo angolo di arte artigianale, dove vedi da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. E in vista del Natale, sconti dal 10 al 20% su tutti gli oggetti in negozio. Il regalo giusto, fatto a mano, a un prezzo speciale. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 232 515. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.

0: buone notizie.
1: Bentrovati, buon giovedì 15 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche quest'anno sono tornate le giornate fai d'autunno con centinaia di luoghi aperti in tutta Italia. In Toscana, per esempio, si sono potuti visitare 30 luoghi tra palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici, realtà produttive. Una parte di questi luoghi normalmente non è accessibile al pubblico. L'iniziativa permette quindi di scoprire un patrimonio spesso nascosto e allo stesso tempo di valorizzare artigianato, antichi mestieri e produzioni italiane. In Basilicata si svolgerà la settimana della protezione civile con incontri, momenti di formazione, open day e iniziative rivolte ai cittadini. L'obiettivo è aumentare la conoscenza dei rischi naturali e migliorare la capacità delle comunità di reagire alle emergenze. È una forma di prevenzione che spesso non fa notizia perché funziona proprio quando riesce a evitare problemi più grandi. Sulle Dolomiti è in sviluppo invece un progetto europeo che utilizza robot autonomi e intelligenza artificiale per monitorare la fauna selvatica. Questi sistemi possono raccogliere informazioni sugli animali, riconoscere singoli esemplari e seguirne gli spostamenti. L'obiettivo non è sostituire i ricercatori, ma fornire loro una quantità maggiore di dati senza disturbare eccessivamente gli animali. Il nuovo piano triennale della ricerca ha assegnato oltre 364 milioni di euro a 239 progetti. I finanziamenti riguardano diversi settori, dalle scienze della vita alla fisica, dall'ingegneria all'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche. Una parte delle risorse è dedicata anche a progetti guidati da giovani ricercatori. Investire nella ricerca significa investire in qualcosa che spesso produce risultati nel lungo periodo, ma che può cambiare profondamente il futuro del paese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio San Lucchino.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Era il professor Giovanotti, ormai professore lo chiamo perché ha già 60 anni anche lui e dovrebbe già essere un po' un maestro dello spettacolo e della musica. D'altronde chi ha una carriera alle spalle di una certa durata, di una certa data, è naturale che venga apprezzato con maggiore enfasi rispetto a tanti altri personaggi. È naturale, come è naturale è anche la canzone che ascoltiamo da Francesca Michelin e Planet Funk.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Franco Califano si può dire tutto, ma non si può dire che non abbia fatto belle canzoni nella sua carriera. Perché queste canzoni che sono rimaste un po' nella storia della musica italiana vengono ogni tanto riprese o anche aggiornate dalle nuove voci, dalle nuove generazioni, come magari hanno fatto elementi tipo Gassman, Leo Gassman ha ripreso e reimitato Franco Califano riproponendolo in La mia libertà, che è la canzone che abbiamo ascoltato. Certo che parlare di libertà al giorno d'oggi è un dato molto importante, soprattutto perché noi ce l'abbiamo ma la sottovalutiamo. Siamo liberi ma talvolta siamo anche troppo liberi, ovvero sia non rispettiamo le regole, ce ne freghiamo e l'importante è essere liberi di fare quel che ci pare. Bello da un lato, non troppo bello dall'altro, perché talvolta si rischia di non rispettare gli altri che sono intorno a noi. Io spero qui da Radio San Luchino di rispettare un po' il gusto degli ascoltatori cercando canzoni che hanno fatto un po' la storia della musica di tutto il mondo, ed è per questo che ora mi butto sulla dance degli anni 80 con gli Inxs in Need You Tonight, e a seguire un altro gran pezzo dei Depeche Mode che era Just Can't Get Enough, canzoni con le quali arriviamo alla pausa dedicata all'informazione.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 17 91.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
5: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
6: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
5: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
6: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
5: Nessa Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

cambiamenti, abbiamo aperto il segmento finale del pomeriggione del giovedì, pomeriggione che volge al termine, lasciando poi spazio dopo l'informazione sul traffico e gli spot al Duo Torri con il loro appuntamento pomeridiano con la passeggiata a San Luchino, alle 17.30 l'informazione locale, alle 17.45 il Divertimondo e alle 18 Eric Artioli con varie ed eventuali. Vi lascio con l'ultima canzone che ho scelto per oggi, Take That con Sweet Julie, canzone con la quale mi congedo da voi, vi do appuntamento alle 19 per Scalabalà. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Quando dovevo cambiare la cucina sono andata da Jaboli a San Lazzaro, ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello ho scoperto un mondo, mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti, su misura, pensata apposta per gli spazi di casa mia.
1: Jaboli Arredamenti a San Lazzaro di Savena dal 1952.
0: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
1: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura da chi lo fa da più di 70 anni.
0: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Jaboli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
6: Bentrovati, la circolazione scorre agevolmente in questi minuti sulle principali direttrici della regione. Tuttavia segnaliamo un incidente appena avvenuto sulla 14 Adriatica tra le uscite di Faenza e Forlì in direzione di Ancona. Possibili ripercussioni sul traffico nel tratto indicato. Rallentamenti per lavori sulla E45 Orte Ravenna, dove si transita su scambi di carreggiata in tratti saltuari tra Verghereto e Valsavignone verso Orte. E sono molti i cantieri autostradali in programma per questa sera, diamo uno sguardo. Dalle 22 di oggi sull'Autosole chiuso il tratto tra il Bivio per la 15 Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna, riapertura alle 5 di domani mattina. Ancora sull'Autosole nel tratto Bologna-Firenze con orario 21:06, chiusura tra Rioveggio e il Bivio per la direttissima verso Firenze. Lavori dalle 21 alle 5 sulla 13 Bologna-Padova, chiuso il tratto da Ferrara Sud a Ferrara Nord in direzione di Padova. Infine si lavora anche sulla 14 Adriatica nella fascia oraria tra le 21 e le 5, chiusi i tratti tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna e tra Riccione e Cattolica verso Ancona. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
7: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: Piedi, passeggiata radiofonica con il duo Torri.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio su Radio San Lucchino. Noi siamo Cristiano e Giacomo, il duo Torri, e vi portiamo a spasso per la città a fare due passi con noi, descrivere le cose che vediamo.
2: Viva che... le donne che sono come l'acqua santa.
1: Beh, ricordo, lo vedremo presto.
2: Lui lo vedremo a novembre, il nostro mitico Andrea di Gigi Andrea, che Gigi non c'è, ma Andrea continua. E mi è venuto in mente perché prima...
1: A proposito, questo è San Lucchino a piedi, non stavo finendo, ma quando citi Andrea Roncato io mi viene morso il cuore.
2: Piangi?
1: Perché, ma insomma, io per me è veramente un...
2: Te sei innamorato di Andrea
1: Non
2: Roncato.
1: È che sono innamorato, è che noi abbiamo fatto quello spettacolo l'anno scorso con lui, quest'anno lo rifacciamo
2: a
1: fine novembre. Cos'è, il 20?
2: Ma lui ci ha dato delle dritte.
1: Cos'è, il 20? Quando è?
2: Il 14 di novembre.
1: Chiedo scusa. No, eravamo a tavola e io non riuscivo a smettere di ridere perché lui mentre mangiava diceva delle
2: battute,
1: gli uscivano da, proprio in diretta delle cose che di solito lo facciamo noi, quel personaggio lì che fa le battute a tavola, e eravamo ammutoliti ad ascoltare.
2: No, ma rideva a noi, dai.
1: Cioè, io sono morto.
2: E poi ci abbiamo avuto anche i complimenti, quindi quelli valgono doppio,
1: È vero, è vero. Siamo tornati in centro oggi perché la giornata minacciava un po' di pioggia, ovviamente è un come dire,
2: non si parla mai di pioggia, di sole, di cose
1: sense.
2: Perché ci sono le altre trasmissioni che sono più bravi di noi, le previsioni del tempo, però io dicevo,
1: noi siamo in centro, siamo a Piazza Roosevelt. Piazza Roosevelt è nota per avere l'unico parcheggio, uno dei pochi parcheggi
2: che ci saranno a breve tolti.
1: Sì,
2: vedrai che prima o poi anche qua
1: lo sai, pensavo fosse una notizia.
2: Qui atterreranno gli elicotteri o gli UFO.
1: Ma no, è l'unico parcheggio dove vengono, quando ci si sposava in comune.
2: Io mi sono sposato in comune.
1: A me è capitato 5-6 volte. Ma scusa, allora.
2: E fate anche 5-6 divorzi, perché sai che si parcheggia uguale. Non è che deve essere.
1: Perché non ci si può sposare più di una volta?
2: Sì, ma tra l'altro, allora a me è capitato una cosa.
1: Io non ho fatto divorzi, io mi sono sposato. Ah, perché non si può? Ma se dai il nome falso, sì.
2: Io ho fatto una cosa molto buffa, che sono andato a sposarmi in comune e ho visto, cioè praticamente di fianco alla sala dove tu fai il...
1: Sala rossa?
2: Esatto, di fianco alla sala rossa c'è la sala della burocrazia, cioè un ufficio dove c'è scritto fuori matrimoni. Nella porta a fianco
1: decessi,
2: divorzi.
1: Ah no, pensavo decessi.
2: Ci sono due porte, un matrimonio e divorzi. Se tu sbagli vai già a divorziare, metti le mani avanti per...
1: Però chissà perché sbaglia sempre l'uomo, in questo caso.
2: Vabbè, si vede che non è proprio il suo impegno.
1: Ma mi dicevi che davanti alla porta divorzi una gran fila, davanti alla porta matrimoni sei
2: zero. Io e forse.
1: Ma anche adesso ci si sposa lì o si va da De Profundis lì, come si chiama?
2: No!
1: Piazza Libero Paradiso.
2: A De Profundis vuol dire proprio che non ne voglia di sposarti. Sei morta, è arrivata la grande sorella con la falce.
1: No, si sposa lì o via.
2: Sì, perché ti sposi e poi muori, De Profundis. Aie più.
1: No, quindi in Sala Rossa ancora ci si sposa.
2: Sala Rossa.
1: E dove hai parcheggiato te? In Piazza Roosevelt?
2: In piazza. No, dentro, perché quando tu ti sposi hai
1: tu,
2: un permesso.
1: Tuo papà?
2: È venuto in autobus. Tra l'altro Pugino no,
1: mi vuoi dire che quello è il parcheggio degli sposi, cioè, trovi delle scuse?
2: Ma no, perché fai fatica a trovarlo, perché adesso sono tutti turisti che parcheggiano lì con la scusa che hanno la targa estera, possono entrare dove vogliono, ma perché la mollano lì alla guasta e poi via.
1: Ecco, piazza Roosevelt
2: Sì. Ha un aneddoto?
1: No, non è che ha un aneddoto, tu lo sai chi è dedicata a piazza Roosevelt?
2: No,
1: perché questo lo sanno in pochi.
2: Chi è?
1: Franklin Delano Roosevelt.
2: E chi è? Non lo so.
1: Uno pensa che sia il presidente statunitense, americano-statunitense della seconda guerra mondiale.
2: Lo zio di Trump.
1: E invece no.
2: Chi è?
1: È il presidente, un altro presidente americano che non... adesso mi hai colto impreparato, però...
2: Porca vacca, però è un americano.
1: È il presidente americano, ma non quello lì.
2: Un americano a Bologna.
1: Si pensa tutto.
2: Sai quando dici, non fa l'americano,
1: No, non so, io so il portoghese.
2: Beh, l'americano vuol dire che fa lo splendido.
1: E il portoghese?
2: E ciuffi la roba.
1: No, non paghi.
2: Sì,
1: il portoghese non paga.
2: Ma diciamo che se vai sull'autobus senza fare il biglietto sei un portoghese.
1: Esatto, perché una volta se uno veniva dal Portogallo era esentato dal pagare. Non
2: adesso
1: in Italia,
2: comunque è uguale, comunque. Perché i portoghesi non pagano le tasse, quindi le prestigi.
1: Ho visto che e con questo finisco.
3: Sì. Terminiamo.
1: Mi è capitato
3: qui.
1: Girare un attimo canale, sì, e vedere un pezzettino di X Factor che non guardo mai. C'era una ragazza che era stata eliminata e è andata da Giorgia, sai che hai fatto, c'è Giorgia che consola,
3: no,
1: gli eliminati,
3: guardi.
1: E lei gli ha detto: ti dispiace? Mi tira un po' il... Allora ho detto: questa è di Bologna.
3: Perché sì,
1: è una cosa tipica bolognese.
3: Certo.
1: Va bene, noi vi salutiamo, vi abbiamo portato oggi poco in giro, in realtà abbiamo parlato più di sciocchezze, ma Cristiano e Giacomo dei Dottori vi danno appuntamento alla prossima volta. Ciao!
4: Ciao.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai o me la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Eccoci al momento dedicato all'informazione locale. Parliamo subito di un'altra truffa ai danni di una carta di credito di un cliente e per il quale sono stati fatti con il suo documento bancario 274 acquisti da parte di una commessa che avrebbe trafugato i dati della carta di credito prima di essere fermata. Sono state emesse due misure cautelari nei confronti di altre due donne di 54 e 32 anni, indagati in concorso per furto aggravato e indebito utilizzo di una carta di pagamento. Le due donne sarebbero entrate insieme nel supermercato e avrebbero individuato l'anziano mentre faceva la spesa. Una si sarebbe avvicinata più volte alla vittima fingendo di guardare i prodotti sugli scaffali per sfilare il portafoglio dal borsello portato a tracolla. L'altra avrebbe tenuto d'occhio i movimenti degli altri clienti, ostacolando la visuale sull'azione. Dopo alcuni tentativi il portafoglio sarebbe stato sottratto e passato immediatamente alla complice, che lo avrebbe nascosto nella propria borsa. Il borsello conteneva documenti, una carta di pagamento e circa 500 euro in contanti. La squadra mobile si è basata principalmente sull'analisi delle immagini di videosorveglianza del supermercato, che ha documentato le fasi dell'azione, e sugli accertamenti sulle transazioni effettuate con la carta sottratta. Dopo il furto sarebbero state eseguite 4 operazioni presso esercizi commerciali cittadini per un totale di 133 euro. L'incrocio tra i filmati acquisiti in queste attività e gli orari dei pagamenti ha permesso di raccogliere ulteriori elementi a carico delle due indagate. Per la donna di 54 anni, già sottoposta in aprile alla misura dell'obbligo di dimora nella città metropolitana per fatti analoghi, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, mentre la 32enne ha l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Veniamo a un fatto successo ieri mattina al parco della Lunetta Mariotti alla Bolognina. Ieri mattina, poco dopo le 9.30, dal parco è uscito un uomo che ha chiesto aiuto per una ragazza trovata riversa a terra. La polizia è intervenuta sul posto e ha trovato questa donna albanese di 27 anni senza fissa dimora, e l'uomo che ha chiamato i soccorsi si è presentato come suo amico, riferendo di aver passato la notte in sua compagnia abusando di droghe e alcol. Il 118 ha provato a rianimare la donna senza successo. È la seconda giovane morta nell'arco di pochi giorni in città. Un meccanico di 43 anni è rimasto ferito mentre lavorava in una concessionaria di automobili a Calderara. L'uomo stava lavorando a un'automobile sospesa su un ponte. Da qui è caduto un componente meccanico di metallo che ha colpito l'uomo, immediatamente portato al maggiore con codice di media gravità. Sul posto, oltre ai carabinieri, gli ispettori del lavoro dell'USL. Si è svolta la commemorazione delle vittime della Uno Bianca, che riporta al centro dell'attenzione una delle pagine più drammatiche della storia criminale italiana. Ma quest'anno, accanto al ricordo, c'è soprattutto l'attesa per i possibili sviluppi della nuova inchiesta della Procura di Bologna, che potrebbe contribuire a chiarire gli interrogativi rimasti aperti dopo decenni. A riaprire il dibattito anche le recenti apparizioni televisive dei fratelli Savi, le cui dichiarazioni hanno suscitato indignazione tra i familiari delle vittime. In particolare, Roberto Savi ha avanzato allusioni su presunti legami con i servizi segreti, chiamando in causa anche il padre di Capolungo, presidente dell'associazione delle vittime, ucciso nell'armeria di Via Volturno. Affermazioni che appunto il figlio respinge, sottolineando le contraddizioni nei racconti dei due fratelli. E proprio dalle famiglie arriva la richiesta di una verità più completa. Siamo al termine dell'appuntamento con l'informazione locale, ritorna domani alle 17.30, mentre il prossimo GR dalla redazione di Roma alle 18.
2: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: è un sans sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al Centro Falcone di Riale domenica 18 ottobre 12:30 il grande pranzo rialese. Un gran menù in cucina Piero Zacchi. Allieteranno il pranzo gli amiche con sketch brillanti dialettali, 27 euro tutto compreso. Obbligatoria la prenotazione Giancarlo 347 171 98 25. Con gli amici del Falcone di Riale si possono fare dei viaggi meravigliosi. Dal lunedì al venerdì poi c'è anche la possibilità dell'aiuto compiti, le attività, i balli di gruppo, la tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burraco. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale, di Zola Predosa, 051 61 66 140 il telefono. Il venerdì sera si balla oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Domani sera venerdì Barbara, Lucchi e Massimo Venturi. Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa arriva l'orchestra Castellina Pasi. Costo entrata 20 euro con crescentine ed affettato. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393 292 32 58. Rosanna 393 807 95 08. Sala Paradiso Arci San Lazzaro, questa sera si balla con Marusca, grande festa per i 15 anni dei giovedì in Sala Paradiso, dolce brindisi per tutti, ospite Renato Tabaroni. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera Luca Orsoni e Morena Band e il Filuzzi Mon Amour Festival, la rassegna inizia martedì 20 ottobre, si balla con la Filuzzeria, qui ospiti Tiziano Ghinazzi e Stefano Capitani, 051 45 12 00. Vi ricordo anche martedì 27 ottobre, gran compleanno del direttore, del carissimo Manuel, si balla con l'orchestra di Pietro Galassi. Prima del ballo la minestra e poi torta e brindisi per tutti. Ripeto, 051 45 12 00. All'Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine, i giochi. Lunedì sera al burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio ritorna alla Sala Tulipano Mary Rinaldi, si balla dalle 14.15 alle 17.45, Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola mercoledì sera e domenica pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Giacomo Zanna. Ci si può prenotare al 339 526 3705. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, questa sera si balla, serata alla Castellina e non solo, Nicola la Terza, Massimo Budriesi, Marco Tagliavini, Gabriele Zaccherini presenta Patrizia Ceccarelli e per tutti un trancio di pizza margherita, prenotarsi da Paolo 338 58 80 262. E il prossimo mercoledì pomeriggio, il 21 di ottobre si ballerà con Giacomo Zanna per il mercoledì pomeriggio dell'Arci Benassi Mary, 338 327 94 93. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, il venerdì anche alla sera, con possibilità da sport le partite del Bologna su schermo gigante, la tombola, il venerdì sera 20:30 con fantastici premi, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. Sala Arcipelago di Pianoro, Viale della Resistenza 201, per il ballo del sabato sera. L'appuntamento è per sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più la cena. Intanto ci sono le sagre di ottobre, dal 17 al 18 Funghi e Tartufi, dal 24 al 25 la sagra dei Tortellini. Per l'arcipelago di Pianoro, Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino. Piace perché piace.
3: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
1: Vendono gioielli, pochi li sanno creare. Il laboratorio di oreficeria Tommasi li crea e li ripara a mano. Ogni gioiello è su misura, unico, pregiato, realizzato con maestria e fantasia. Impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale, dove vedi da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. E in vista del Natale, sconti dal 10 al 20% su tutti gli oggetti in negozio. Il regalo giusto, fatto a mano, a un prezzo speciale. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 232 515. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
4: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme sul posto, sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
5: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in 3 scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'elementare di Cardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
4: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
5: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento, promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione, forte, a difesa della persona e Stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide sfide globali.
4: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra Lask Linz e Liverpool. Sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18:45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Paphos.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

pomeriggio, benvenuti alle varie ed eventuali di questo giovedì 15 di ottobre. Al timone anche oggi Erika Artioli su Radio San Luchino 104.7, la nostra frequenza, il nostro sito internet www.radiosanluchino.it, che ho imparato a pronunciare correttamente. Per questo vorrei che la regia mi facesse quantomeno un pollice in su, non dico un applauso, ma insomma, e come siete tristi oggi in regia, mamma mia. E va bene, allora proseguiamo. Dopo il giornale radio dalla redazione di Roma si è parlato di attualità, si è parlato di cronaca, si è parlato di sport, e allora parliamo anche un po' di musica, perché oggi dobbiamo parlare addirittura di musica fatta con gli ologrammi. Ma arrivo a spiegarvi tutto nel nostro appuntamento quotidiano dalle 18 alle 19, carico di tanta buona musica. C'è subito Willy Peyote.

0: grazie.
1: Willy Peyote e Anima Sabauda con Grazie Mano Grazie. Lui viene dal mondo dell'hip hop, un po' dell'underground, anche un po' dal rap. A proposito di rapper, oggi festeggia Fedez, è un compleanno il suo, sicuramente all'insegna della serenità ritrovata con la complicità della sua nuova compagna. Festeggia il traguardo dei suoi 37 anni e celebra la giornata appunto in compagnia della sua dolce Giulia Honegger, che è una stilista, imprenditrice, 24enne, ma non stiamo a soffermarci sulla differenza di età. I primi momenti di festa sono scattati, come ormai da tradizione, insomma intorno alla mezzanotte, sulle storie di Instagram, perché tanto se non succede sui social non è mai successo, e questo lo sappiamo benissimo, dove i due hanno mostrato una come dire deliziosa torta al cioccolato che noi purtroppo non abbiamo assaggiato, e neanche slinguazzando il telefono, perdonatemi la volgarità, insomma si riesce a capirne il gusto. A catturare l'attenzione però è stata questa foto molto dolce, in realtà in bianco e nero, fatta allo specchio, come adesso va molto di moda. Giulia tiene in braccio il piccolo Edoardo Lupo, che è insomma il loro bimbo, che è nato il 16 luglio, mentre c'è questo Federico un po' ignudo che scatta il selfie con lo smartphone. Ecco, e questo è quanto succede sui social di lei. Sui social di lui invece Federico appare in palestra, anche lì col torso ignudo, e va bene perché insomma si guarda, ma non voglio fare commenti, e sotto ci scrive più 37 opla. Attenzione Federico, perché quando si comincia a dire opla quando ci si alza o quando ci si siede, vuol dire che gli anni passano.

0: Ci sono gli articolo 31, Annalisa e il nostro 37enne Federico Fedez in questa Disco Paradise. Amici, se siete in macchina, il prossimo momento è per voi.
1: Luce verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
2: Bentrovati, la circolazione scorre agevolmente in questi minuti sulle principali direttrici della regione, tuttavia segnaliamo un incidente appena avvenuto sulla A14 Adriatica tra le uscite di Faenza e Forlì in direzione di Ancona. Possibili ripercussioni sul traffico nel tratto indicato. Rallentamenti per lavori sulla E45 Orte Ravenna, dove si transita su scambi di carreggiata in tratti saltuari tra Verghereto e Valsavignone verso Orte. E sono molti cantieri autostradali in programma per questa sera, diamo uno sguardo. Dalle 22 di oggi sull'Autosole chiuso il tratto tra il Bivio per la 15 Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna. Riapertura alle 5 di domani mattina. Ancora sull'Autosole nel tratto Bologna-Firenze con orario 21:06, chiusura tra Rioveggio e il Bivio per la direttissima verso Firenze. Lavori dalle 21 alle 5 sulla 13 Bologna-Padova, chiuso il tratto da Ferrara Sud a Ferrara Nord in direzione di Padova. Infine si lavora anche sulla 14 Adriatica nella fascia oraria tra le 21 e le 5, chiusi i tratti tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna e tra Riccione e Cattolica verso Ancona. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
5: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
6: Stai ascoltando Radio San Luchino. Bel colpo!

delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano, Dolce Nera con Siamo tutti là fuori o siamo tutti un po' fuori. Bentornati alle varie ed eventuali del giorno 22 dopo le 18 in questo giovedì 15 di ottobre. Ve lo accennavo in apertura della nostra puntata. E in questi giorni si è parlato parecchio di uno spettacolo dedicato a Raffaella Carrà che dovrebbe essere in grado di riportarla virtualmente sul palco grazie a una tecnologia molto avanzata che è la tecnologia degli ologrammi. Ecco, oggi è arrivata una presa di posizione piuttosto netta da parte di Sergio Iapino, che sappiamo essere stato per Raffaella compagno ma soprattutto collaboratore, possiamo dire storico, assolutamente sì. Iapino ha pubblicato sui social quello che è un vero e proprio comunicato in cui precisa di essere completamente estraneo al progetto e soprattutto di non condividerne e il percorso e la finalità. Ma non finisce qui, perché lui chiarisce anche e chiede di non voler essere associato in alcun modo a iniziative di questo genere. Beh, il signor Iapino non c'è andato sicuramente per il sottile, è stata una presa di distanza, eccola, mettiamola così, piuttosto decisa. A questo punto, dopo tutto questo turbinio di informazioni che mi sono piovute sul capo, io mi faccio una domanda: è davvero necessario ricorrere a così tanta tecnologia sul palco per riportare virtualmente live un artista che ci ha lasciato veramente un'eredità, un patrimonio, possiamo chiamarlo così? Quando si tratta di cose preziose si parla di patrimonio, e allora definiamolo in questo modo. Un patrimonio enorme, intanto di musica, ma anche di immagini. Le abbiamo già le immagini di Raffaella Carrà? Ci sono altri modi per continuare a celebrarla, a ricordarla? Non lo so, vi lascio così in sospeso per condividere il dubbio che è venuto a me. Per par condicio vi dico che lo spettacolo si chiama Raffaella Carrà, The Show Must Go On, dovrebbe debuttare il 28 di dicembre all'Atlantico di Roma. Prevede, ve l'ho già detto ma ve lo torno a dire, una ricostruzione digitale di Raffaella Carrà. Sono ballerini che ovviamente si esibiranno dal vivo.

recuperare i filmati, perché no, c'è anche sempre l'opzione gratuita su YouTube in cui potersi magari perdere una sera andando a recuperare vecchi programmi, vecchie esibizioni, perché no, insomma, oppure che non so, ascoltare Radio San Luchino, ascoltare l'Artioli e

0: Primus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16.19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
3: 051 665 0034.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.
7: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Sì, ma che Lucio, Lucio Corsi, il nostro Lucio Corsi che oggi di anni ne compie 33, è proprio lui a darci il bentornato in diretta qui su Radio San Luchino. Pensate che Lucio Corsi ha un sogno un po' particolare, l'ha confidato più volte ai giornali. Lui sogna di trascorrere tutta la vita in tournée, un pochettino come faceva Bob Dylan, viaggiando con gli strumenti e suonando insieme alla sua band, che altro non sono che i suoi amici musicisti che lo accompagnano, insomma, già dai tempi del liceo. Tornerà in tour Lucio Corsi il 27 di novembre, si parte da Firenze al Nelson Mandela Forum, il 5 di dicembre a Roma, e per concludere queste prime tre date indoor, come si dice adesso, quindi all'interno dei palazzetti, l'11 di dicembre arriverà a Milano, quindi al Forum di Assago. Lucio Corsi da bambino voleva fare il paleontologo, che cosa strana, e poi addirittura voleva diventare un cercatore di insetti. A un certo punto nella sua vita ha visto il film dei Blues Brothers e lì è stata la folgorazione totale, ha capito qual era la sua strada. Direi che ci ha preso, poi a cercare gli insetti uno fa sempre in tempo, però direi che la sua strada il ragazzo l'ha trovata.

Io come cercatore di insetti, no, ragionavo su questa cosa del cercatore di insetti, abbiate pazienza. Io sarei una di quelle che in gergo viene definita una pippa, però se ne trovo uno divento un velocista che Bolt spostati proprio.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Radio San Luchino è sempre

Lui è James Blunt con Love Under Pressure. 48 dopo le 18 o 18 e 48, sempre quello è, assolutamente sempre. Queste sono le varie ed eventuali di Radio San Luchino, il vostro pomeriggio insieme a Eric Artiori. C'è anche Neck con la sua Lascia che io sia.

Neck in arte Filippo Neviani, il nostro Filippo con Lascia che io sia. Sono passati un po' di anni, ma ci piace assolutamente prenderci la briga ogni tanto di andare un po' all'indietro nel tempo, insomma, con le canzoni si può fare solo così. La mia regia mi sta ovviamente abbandonando. Era il 2005 quando gli occhi più azzurri del panorama della musica italiana ci regalavano questa Lascia che io sia, perché è vero, si può anche spezzare una lancia talvolta anche a favore, insomma, della bellezza maschile, perché assolutamente, beh, per far condicio, l'ho detto prima e allora utilizziamolo questo termine, è vero, impropriamente, però insomma, per bilanciare, per controbilanciare, assolutamente. E allora con queste considerazioni io sono arrivata al termine di questa puntata di oggi, di Varie ed Eventuali. Domani concludiamo la nostra settimana insieme qui su Radio San Luchino, a seguire come di abitudine, comme d'habitude, come dicono in Francia, l'appuntamento con l'informazione dalla redazione di Roma, a seguire ancora dopo Mauro Malaguti con l'appuntamento serale, la fascia serale di Scala Balà, la musica dedicata alla nostra tradizione. Io vi lascio con gli ABBA e mamma mia che giornata è stata questa oggi qui a Radio San Luchino. Abbiamo avuto gli ospiti, abbiamo avuto la tanta musica che ancora non è finita, e allora buon proseguimento d'ascolto. Da Eric Artioli è tutto, una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
5: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sulla semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
6: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
5: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
6: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
5: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa a 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e con Seisao. Possibile la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
6: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Buonasera a tutti e benvenuti a Scala Balà qui su Radio San Luchino con Mauro Malaguti fino intorno alle ore 20 per questo giovedì dedicato alla tradizione, ai ballabili, agli allegri, ai coinvolgenti e ai trascinanti verso quell'allegria che il folklore petroniano, romagnolo e la musica da ballo portano nelle vostre case, nei nostri punti di incontro qui su Radio San Luchino. E cominciamo con la scaletta di oggi. Due personaggi che questa sera saranno al Circolo Benassi, e sto parlando di Nicola La Terza e Massimo Budriesi. Nicola La Terza lo ascolteremo in un valzer intitolato Bologna Antica, lanciato da Castellina Pasi, poi ripreso da Medeo Fanti, ma comunque firmato da Annibale Bodoni, che ricordiamo sempre con grande piacere. E a seguire Massimo Budriesi, che ascolteremo in un suo valzer intitolato Sotto le Stelle. Questi i primi due motivi in programma che ho scelto per augurarvi buona serata e buon ascolto.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Bentrovati, la circolazione scorre agevolmente in questi minuti sulle principali direttrici della regione. Tuttavia segnaliamo un incidente appena avvenuto sulla A14 Adriatica tra le uscite di Faenza e Forlì in direzione di Ancona. Possibili ripercussioni sul traffico nel tratto indicato. Rallentamenti per lavori sulla E45 Orte Ravenna, dove si transita su scambi di carreggiata in tratti saltuari tra Verghereto e Valsavignone verso Orte. E sono molti i cantieri autostradali in programma per questa sera. Diamo uno sguardo. Dalle 22 di oggi sull'Autosole chiuso il tratto tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Parma in direzione di Bologna. Riapertura alle 5 di domani mattina. Ancora sull'Autosole nel tratto Bologna-Firenze con orario 21:06, chiusura tra Rioveggio e il bivio per la direttissima verso Firenze. Lavori dalle 21 alle 5 sulla 13 Bologna-Padova, chiuso il tratto da Ferrara Sud a Ferrara Nord in direzione di Padova. Infine si lavora anche sulla 14 Adriatica nella fascia oraria tra le 21 e le 5, chiusi i tratti tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna e tra Riccione e Cattolica verso Ancona. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Buona serata con Radio San Luchino.

tanti auguri a Tone che abbiamo ascoltato all'orchestra. Per intanto a una persona carissima, voglio un mondo di beccinato, ma oggi festeggia il suo compleanno e gli faccio un mondo di auguri, davvero. Brindiamo con il vino che troviamo nella cantina di Ruggero Passarini. Il suo valzer della cantina sarà il prossimo motivo che andiamo ad ascoltare, a cui seguirà una canzone che si chiama Lo stesso destino, cantata da Andrea Bar-

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
1: Vendono gioielli, pochi li sanno creare. Il laboratorio di oreficeria Tommasi li crea e li ripara a mano. Ogni gioiello è su misura, unico, pregiato, realizzato con maestria e fantasia. Impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale, dove vedi da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. E in vista del Natale, sconti dal 10 al 20% su tutti gli oggetti in negozio. Il regalo giusto, fatto a mano, a un prezzo speciale. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 232 515. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.

Simona 40 e la sua orchestra in questa canzone intitolata Din Don Dan, le campane che suonano per l'arrivo dell'ammiraglio a tempo di valzer, interpretazione di Roberto Scaglioni ed Edmondo Comandini. Poi arriva Davide Salvi con la polca Su e Giù e per concludere la triade dell'orchestra Bagutti con il tango Gitanero.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai omè la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
5: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 0034.
6: Entriamo così dopo la pubblicità nella parte finale di Scalabalà, come ogni giovedì sera lo spazio dedicato alle canzoni degli anni 60-70, il revival retro con il quale ci congediamo e ci diamo appuntamento a domani. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti, buona serata con Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
0: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
0: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Tutti vendono gioielli, pochi li sanno creare. Il laboratorio di oreficeria Tommasi li crea e li ripara a mano. Ogni gioiello è su misura, unico, pregiato, realizzato con maestria e fantasia. Impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi, di Roberto Basini, piccolo angolo di arte artigianale, dove vedi da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. E in vista del Natale, sconti dal 10 al 20% su tutti gli oggetti in negozio. Il regalo giusto, fatto a mano, a un prezzo speciale. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 232 515. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: E un son sbreghella l'arloi e il brassalato il serrapio. L'arloi d'amore un va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
5: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
6: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
5: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
6: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
5: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKenny in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
6: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
3: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Plus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Iavoli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
1: Iavoli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
2: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
1: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
2: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiamalo 051 62 55 272.

0: tutti vendono gioielli, pochi li sanno creare. Il laboratorio di oreficeria Tommasi li crea e li ripara a mano. Ogni gioiello è su misura, unico, pregiato, realizzato con maestria e fantasia. Impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi, di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale, dove vedi da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. E in vista del Natale, sconti dal 10 al 20% su tutti gli oggetti in negozio. Il regalo giusto, fatto a mano, a un prezzo speciale. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 232 515. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

0: muori.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
4: Il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
5: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
5: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai un bella testa, le make avanti a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce lì.

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B.

0: B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

0: Show.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

0: Plus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

La tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: Oh, Giacomo, cosa c'è?
1: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
2: A che ora?
1: Alle 17:20.
2: Bellissimo.
1: Chiacchiere, aneddoti.
2: Bello. Battesimi, comunioni, no, cresimi, facciamo tutto.
1: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
2: cose. Andamati, dai.
1: È vero.
2: Dai,
1: tutti
2: dai.
1: I giorni.
2: Tutti i giorni.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: 17:20, vai.

0: Buonasera, sei su Radio San Luchino.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Iavoli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
1: Iavoli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
0: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
1: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
0: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost. Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: San Luchino. 24 ore di buona compagnia.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta

0: parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.

0: Radio San Luchino.
1: Ti colora le giornate.
2: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Radio San Lucchino. Buon ascolto.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli, sigillando le punte.

0: ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Quando dovevo cambiare la cucina, sono andata da Iavoli a San Lazzaro. Ovviamente le Scavolini. Mentre sceglievo il modello, ho scoperto un mondo. Mi hanno arredato anche la camera degli ospiti per quando vengono i nipoti. Su misura! Pensata apposta per gli spazi di casa mia.
0: Iavoli Arredamenti, a San Lazzaro di Savena, dal 1952.
4: Sono entrata per una cucina e sono uscita con tutta la casa.
0: Cucine, camere, soggiorni, tutto su misura, da chi lo fa da più di 70 anni.
4: Se vuoi rivoluzionare la tua casa, c'è Iavoli Arredamenti, via Emilia, 280, a San Lazzaro di Savena. Chiama lo 051 62 55 272.
5: È l'una e zero minuti.
6: Radio San Lucchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: È l'una e 50.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.